Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

lei, mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei, mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema, no. Non credo sarà un problema, oh no. Non vedo dov'è il problema, boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Viaggio sia restare fedele a chi sei. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e ti ha

Down che scorre, mancano in questo momento 14 ore 58 minuti e 30 secondi all'inizio di quello che sarà il Power Hits Estate di RTL 105, la prima tappa, ve lo ricordo, al centrale del Foro Italico di Roma. Quindi oggi sicuramente parleremo anche di questo, perché c'è grande attesa, c'è grande hype e siamo contenti. Allora, messaggi scritti, anche vocali, di voi eroi della mattina che ci fate compagnia, che siete con noi ogni fine settimana fra le 6 e le 9, il numero sempre quello 335 30 10 25. Io sono Luca e vi scorto sino alle 9 come capita tutti fine settimana. Partiamo con la musica, J-Ax, la novità, Hippie Yahoo.

0: La svolta country di J-Ax con la novità ritrovata su Radio Z 5 minuti dopo le 6, buona domenica e grazie per essere con noi. Anche lui questa sera sarà sul palco del Power It's Estate al centrale del Foro Italico. Ora dito nella piaga, direttamente da Sanremo con Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Zero the Chain Smokers, Addicted. Buona domenica, bentrovati. Questo è il ritmo e il sound che vi regaliamo ogni fine settimana su Radio Z fra le 6 e le 9 della mattina. Grazie. Quanti messaggi sulla Power Hits di questa sera? Ve lo ricordo, è a Roma, centrale del Foro Italico, che è diventato ultimamente, se vogliamo, anche il tempio del tennis per le grandi imprese di Sinner e compagnia bella. Laura ci dice prontissima per stasera, già sul divano. Vi ricordo il canale 36 RTL 125 per poterla seguire, ma vi raccontiamo anche tante belle novità e anche un po' l'aria che si respira fuori da quello che è il momento, il luogo dell'evento. Ci sarà anche Fulminacci con la sua novità, si intitola Maledetto me.

anche Fulminacci su Radio Z, che racconta in questa canzone quell'amarezza, ma se vogliamo anche quel, non lo so come definirlo, quell'imbarazzo che si prova nel momento in cui non si riescono a manifestare i propri sentimenti, anche il momento successivo, subito dopo che hai salutato una persona, che ti ritrovi in quella situazione. Racconta proprio questo in questa canzone, che è Maledetto Me. Adesso Nerissima Serpe, Free To, Ridere di Te.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

loro sono Carl Brave con Elodie, trovati su Radio Z alle 6:20 della mattina. Buongiorno a tutti, grazie per essere parte della family anche in questa domenica 31 maggio. Sono Luca Busoni, vi scorto sino alle 9, come capita ogni fine settimana. Questo è il Buongiorno Z, fatemi salutare una marea, siete davvero tantissimi. E soprattutto, allora, io, mia mamma e mio papà stiamo arrivando a Roma per il vostro mega concerto, non vedo l'ora. Camilla da Galatina, siamo in provincia di Lecce. Devo dire che siete tantissimi che state venendo al Power Eats, lo ricordo ancora, al centrale del Foro Italico di Roma, quindi ci fa tanto tanto piacere, ci vediamo lì, vi aspettiamo. Poi ancora stiamo andando a Nizza, ma non sappiamo tra quanto arriveremo per le interminabili code. Già a quest'ora uno fa la partenza intelligente, ma nonostante questo sapete che è sempre un po' complicato la situazione sulle strade italiane e non soltanto. Allora, grazie per essere con noi. 335 30 10 25, lo sapete, il numero è sempre quello. Scorrono anche i vostri messaggi in radio.

0: The Bausa Magnetic 624. Buona domenica, questa è Radio Z. Siamo già arrivati alla fine di maggio, ragazzi. Devo dire che ce la stiamo passando molto molto bene qua da queste parti. Grazie per essere con noi. Allora, saluto amiche dalla provincia di Mantova, anche loro che stanno andando al concerto. Arrivate in tempo a Roma? Sì, dai, dovreste farcela. Entro stasera dovrebbe esserci tempo. Intanto, Salda Vinci con la novità, arriva reduce dall'Eurovision, e questa è la sua poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Legatura.
1: Radio Z, breaking news.
2: 6.30 della mattina, buona domenica da Luca Busoni. Il calvario della bimba di 2 anni morta a Bordighera. In alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare, scoppia a piangere. L'uomo è stato arrestato. E sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti schierati per le prove della parata del 2 giugno e a farne scappare circa 30. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti, a dirlo il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario Desclavis. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League 2026. Nella finale di Budapest i francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Dopo la partita a Parigi sono scoppiati disordini, il bilancio di oltre 100 arresti e di alcuni feriti. E per il momento è tutto, l'informazione torna fra un paio d'ore, adesso il

0: Meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di domenica in prevalenza assolata sul nostro territorio. Nel pomeriggio da segnalare dei rovesci su Alpi e Prealpi che poi andranno a sconfinare sulle regioni di nord est a fine giornata. Clima caldo ed estivo da nord a sud con temperature massime che al nord Italia raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: E lei Angelina Mango con Melodrama su Radio Z, 6:37 della mattina. I vostri messaggi 335 30 10 25, tra pochissimo li leggiamo, restate con noi.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Quaranta della mattina, buona domenica 31 maggio, questa è Radio Z, io sono Luca e ho l'onore, l'onere, ma soprattutto ripeto l'onore di scortarvi sino alle 9 della mattina. Grazie per essere parte della family. Allora sveglia così presto perché parto per Rimini. Ciao Roberta, buon viaggio da Piacenza, quindi insomma c'è un bel tratto di strada da fare. Oggi giornata caldissima a Torino, siete tantissimi, numero sempre quello 335 30 10 25. Condividiamo le prime ore dell'alba, della mattina insieme. E adesso è il momento di una bella canzone. Non so se già la sentite in sottofondo. Hanno fatto un remake di questo grande successo dall'album Rosso Relativo del 2003. Loro sono Tiziano Ferro e Lazza che hanno sfornato questa bella hit. Si intitola Perdono versione remake.
3: Io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Questa amicizia nuova.

So che l'avete cantata, eh? Tiziano Ferro, Lazza, Perdono, la versione del 2026 dall'album, lo ricordo, Rosso, relativo album pieno di successi di Tiziano Ferro, qui la collaborazione appunto con Lazza. 6.43, buona domenica, questa è Radio Z con me, Luca, sino alle 9. Un messaggio di un amico: sto guardando la radiovisione al 266, lo ricordo, o 735 di Sky, mentre sistemo la mia collezione di banconote. Se le vuoi condividere con noi, insomma, l'indirizzo è Viale Piemonte 61, Cologno Monzese, capito? Le ritiro io, non ti preoccupare, te le curo io. C'è Gracie Abrams, che bella novità questa, si intitola Hit the Wall.

Ho conosciuto Tananai, era il 2021, me lo ricordo, qua su Radio Z che siamo stati i primi a trasmetterlo, si intitola Baby Goddamn. 6:50, attimo più attimo meno della domenica mattina. Buongiorno, ben trovati, io sono Luca e vi scorto sino alle 9. Questa è Radio Z. Adesso sono molto contento perché arriva una canzone di un'artista stupenda, noi l'abbiamo sempre seguita, insomma, sin dall'inizio. Stasera sarà sul palco del Power Hits Estate al Centrale del Foro Italico di Roma. Era avuto una pausa di 3 anni praticamente dai live, dalla musica, ha avuto bisogno insomma di un momento di stop e stasera tornerà e siamo contentissimi di averla con noi. Sto parlando di Madame e qui la troviamo insieme a Marrakesh con la novità che si intitola Volevo Capire.

Madame Marrakesh, volevo capire. 10 minuti alle 7 della mattina insieme. Domenica 31 maggio, questa è Radio Z. Io sono Luca e vi scorto sino alle 9. I vostri messaggi 335 30 10 25. Raccontatemi un po' che fate stamattina. Che ci fate da queste parti? Già sveglia quest'ora, siete tantissimi. E devo dire che fa parecchio piacere, insomma, che facciate parte del team. Farruko, Steve Aoki.

0: dimmi che ti ricorderò.
1: Ci ricordiamo di Ariete con la sua ultima notte alle 7 della mattina su Radio Z, nel Buongiorno Z con me, Luca, insieme sino alle 9, meno 14 ore, c'è anche il countdown in radiovisione, 266 digitale, 735 di Sky. Non vedo l'ora di stasera, ci scrive Claudia da Milano. Grazie Claudia, anche noi, devo dire che tantissimi messaggi che non vedete l'ora della Power Hits, un bel momento quest'oggi. Restate con noi. Le 7, buongiorno.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

0: si sono esibite insieme sul palco del Coachella qualche settimana fa e le abbiamo ritrovate insieme. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, hanno aperto loro la seconda ora insieme del Buongiorno Z su Radio Z. Buongiorno a tutti, buona domenica, sono Luca e vi scorto sino alle 9 della mattina. Benvenuti nel team. Intanto un'altra bella novità, lui è MV Killa, Tutto o Niente.
1: Quante cose che c'è visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che vicino, no mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non ti.

Anche Fedez ed Amy Schilla con Sexy Shop alle 7:10 nella mattina di Radio Z. Bentrovati, sono Luca insieme sino alle 9. E Fedez stasera, mi raccomando, anche lui sarà fra i 40 artisti che saranno presenti al centrale del Foro Italico di Roma per la Power Hits estate di RTL 102.5. Fatemi dare un occhio al countdown, siamo a meno 13 ore e 49 minuti, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più. Tantissimi messaggi di chi sta andando già a Roma al centrale del Foro Italico. C'è invece Giulia che dice: non potrò esserci, però lo seguirò da casa, il canale, mi raccomando, il 36 del digitale su RTL 102.5. Che bella novità adesso che vi proponiamo. Lo sapete che ha girato Olivia Rodrigo questa canzone, il videoclip, alla Reggia di Versailles, davvero molto bello. Si intitola Drop Dead.

Olivia Rodrigo, Drop Dead alle 7:15 nella domenica insieme su Radio Z. Ben trovati ancora, grazie per tutti i messaggi che ci mandate. Lo sapete che ci state inondando e questo ci fa davvero tanto piacere. 335 30 10 25, continuate, mi raccomando, firmatevi anche, almeno riusciamo a salutarvi. Intanto, Federica Abbate, la novità si intitola Superman.

vedi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

Tommaso Paradiso, Non avere paura su Radio Z alle 7:22 minuti della domenica insieme, 31 maggio. Buongiorno ancora da parte mia, Luca insieme sino alle 9. Questa è la canzone con cui ho iniziato il percorso da solista una volta che insomma con i dei giornalisti hanno chiuso una parte insomma di storia insieme, anche se un po' ci mancano, posso dire la verità. Comunque è uno dei più quotati, Tommaso Paradiso, nel senso che tanti messaggi sto leggendo che non vedono l'ora di sentirlo stasera alla Power Hits di RTL 102.5. Molti scrivono anche Serena Brancale, Levante, Blanco, Brescia. Ora Bob Sinclair e Kaiser.

Energia, la carica di Bob Sinclair e Kaisa, si intitola I Can't Wait, ritrovata alle 7.25 della domenica mattina insieme su Radio Z. Ancora grazie per essere parte del team. Ogni fine settimana fra le 6 e le 9 sono contento di accompagnarvi, di scortarvi sino alle 9, insomma nelle prime ore dell'alba. E quanti bei messaggi che stanno arrivando, dopo ve ne leggo uno che mi ha fatto molto ridere, di gente che fa la partenza intelligente ma cerca vie alternative per evitare il traffico. Perché sì, anche a quest'ora è possibile trovare traffico. Ci sono Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac.

0: mondiale.
1: Cosa succede quando mettiamo insieme due voci come quella di Elisa e di Mahmood? Succede questo, una canzone come Rubini, meravigliosa, alle 7:30 della mattina su Radio Z, con me Luca, insieme sino alle 9. Allora saluto Gabriele e Giulia che sono in viaggio verso la Liguria e poi dicono questa cosa: per evitare il traffico stiamo facendo un viaggio panoramico fra i monti. Ragazzi, scriveteci quando siete arrivati, che io mi preoccupo, c'ho un po' questa cosa con gli ascoltatori di affezione. Ora, modalità Diavolo Veste Prada on con Lady Gaga e Dirty Runaway.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

0: Vera e basta, la sua rockstar, 7:38 minuti nella domenica mattina insieme. Buongiorno ancora, grazie per essere parte del team, come ci piace dire, perché questa è davvero una grande bella squadra, quella di Radio Z, che si riunisce ogni fine settimana fra le 6 e le 9 della mattina con il Buongiorno Z, con me, Luca, restate con noi.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Sette e 41 minuti, buona domenica, riparte il viaggio nella musica insieme su Radio Z, bentrovati. Allora, fatemi fare un saluto enorme a tutti coloro che stanno lavorando. Riceviamo sempre tanti messaggi da bar, palestre, parrucchieri aperti anche la domenica, pasticcerie. Dimentico sicuramente qualcuno, quindi non voglio fare davvero torti a nessuno, grazie, grazie di cuore. Il numero è sempre quello, 335 30 10 25, raccontateci come state passando questa bella domenica mattina insieme ovviamente con la compagnia di Radio Z. Noi mettiamo la musica, la più bella in circolazione, c'è Fra Quintale.

anche fra Quintale nella domenica mattina su Radio Z, un quarto d'ora alle 8, racconta di quella sensazione agrodolce che si prova alla fine di una storia, a volte più amara che dolce, però dipende dai casi, e insomma racconta questo spaccato di vita che spesso capita di provare nel corso dell'esistenza. Allora, lasciamo un attimo da parte però l'aspetto filosofico, perché ci sono tanti messaggi. Mi ha colpito quello di Ilaria, che sta aspettando la colazione a letto dal marito, non è ancora arrivato, quindi Ilaria, non so, ti diamo una mano noi a cercare di chiamarlo e portarti questa bella colazione. Don't wanna go home, Medusa.

Capo Plaza, resta ancora un po'? Alle 7.50 noi certo che siamo, 24 ore su 24. Quando volete basta accendere la radio e ci trovate lì. Questa è Radio Z, insieme sino alle 9 della mattina nel Buongiorno Z. Quanti bei messaggi. Allora, un occhio al countdown, 13 ore e 9 minuti alla Power Hits di RTL di questa sera. Lo dico perché stanno arrivando tanti messaggi di gente che è in macchina direzione Roma. Come una famiglia intera, Camilla ci scrive con tutta la famiglia in macchina in direzione della capitale, dove stasera parteciperanno, ci saranno anche loro al Power Hits Estate centrale del Foro Italico di Roma. Qualcuno scrive anche questa cosa: effettivamente apriamo e chiudiamo insieme l'estate, perché adesso a giugno e poi a settembre con il Power Hits che decreterà il vincitore dell'estate. Ora Gaia.

secondo me è ipnotica, è questa canzone di Gaia, bossa nostra, ritrovata su Radio Z. Buona domenica, grazie per l'affetto che ci regalate ogni fine settimana. Alice ci scrive: ma solo io lavoro? Da Varese, no, penso che ci siano tantissime persone, anzi ne sono sicuro di questo, all'ascolto, che magari non scrivono proprio perché stanno lavorando e quindi magari si prendono adesso una pausa per salutarci. C'è Alex Warren, Fever Dream.

0: Questa di Blanco, Piangere a 90 alle 8 della mattina su Radio Z. Io lo sapevo che il messaggio di Alice di prima, lavoratrice, avrebbe scatenato un putiferio fra gli amici che lavorano. Sentiamo.
1: Ciao Radio Z, non è vero che non lavora nessuno. Anche noi stiamo andando a lavorare, che abbiamo un evento in una cantina. Siamo Paolo,
2: Maria Rita,
3: Rita,
1: e abbiamo siete? Anche la tedesca. Ciao ragazzi.
0: Ma ci siete proprio tutti. Ciao ragazzi, buon lavoro a voi e a tutti quelli che stanno lavorando stamattina. Restate qua. Sono le 8, buongiorno.
4: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
5: Caffè Toraldo.
6: Sulla o caffè.

Mi chiedete, c'è anche Irama stasera? Certo, ci sarà anche lui al Power Hits Estate questa sera, lo ricordo, su RTL 102.5 al centrale del Foro Italico di Roma. Salirà sul palco, fra le altre cose, come nuovo giudice di X Factor. Anche quella una bella novità che vi abbiamo anticipato già negli scorsi giorni. Bentrovati, buongiorno, questa è Radio Z insieme a me, Luca, ancora per un'oretta con la più bella musica in circolazione. Aspetto sempre i vostri messaggi di saluti, di condivisione in questa domenica mattina insieme. C'è Mew

0: Ma che hit questa, quanto spinge Like the Way You Kiss Me. Mi sono anche impappinato. 8 e 8 minuti, buona domenica. Apriamo così la terza ora insieme del Buongiorno Z. Che bello il messaggio di Maria, grazie di cuore. Luca, ti sto ascoltando dalla spiaggia in Croazia, dove sto passando il weekend con i miei prima di partire per New York. L'invidia per queste cose, sia per la bella giornata, ok, di oggi, ma allo stesso tempo anche per il fatto di New York, un po' il fascino della città della grande mela. Quindi un abbraccio grande, forte. Intanto, c'è Achille Lauro, Comuni Immortali è la novità su Radio Z.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Sì, tranquilli, ci sarà anche lui, stasera alla Power Hits di RTL 102.5. Achille Lauro, ritrovato su Radio Z con l'ultima novità che ha appena sfornato, si intitola Comuni Immortali, 8:12 della mattina con me, Luca, fino alle 9. Saluto Marco e Clarissa. Oh, ma state andando tutti al centrale del Foro Italico. Grazie ragazzi davvero per l'affetto. Ora Lorenzo Salvetti.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: ancora in cima a tutte le classifiche Samurai J con Ossessione da Sanremo, l'ultima edizione del 2026, 8:20 della mattina, tantissimi che lavorano qua su Radio Z. Buongiorno.
1: A me che vado a lavorare, buon lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Faccio il cuoco in un agriturismo e auguro buon lavoro a tutti quelli che lavorano. Ciao.
0: Davvero, l'hai fatto già tu l'augurio a tutti coloro che stanno lavorando stamattina come ogni fine settimana, grazie per essere con noi. Forza, mi raccomando, forza e coraggio. Intanto vi deliziamo con una bella novità di Jovanotti e Alfa, si intitola Buon Vento.

buon vento Giovanotti ed Alfa, è un auspicio questo, se vogliamo. Buon vento a tutti i naviganti qua su Radio Z, ben trovati, 8:20 della mattina, il Buongiorno Z con me Luca, ancora sino alle 9. Do un occhio al countdown, Power Hits estate, mancano 12 ore e 37 minuti, manca sempre meno, amiche e amici. Ora Night.

0: forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30, buona domenica da Luca Busoni. In apertura al cavario della bimba di 2 anni morta a Bordighera, in alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare e scoppia a piangere. L'uomo è stato arrestato. E sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti, già schierati per le prove della parata del 2 giugno, a farne scappare circa 30. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti, a dirlo il comandante della polizia locale di Roma Capitale. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026. I francesi nella finale di ieri a Budapest, in Ungheria, hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 per la formazione di Luis Enrique. Si tratta del secondo successo consecutivo in questa manifestazione. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di domenica in prevalenza assolata sul nostro territorio. Nel pomeriggio da segnalare dei rovesci su Alpi e Prealpi che poi andranno a sconfinare sulle regioni di nord e est a fine giornata. Clima caldo ed estivo da nord a sud con temperature massime che al nord Italia raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: 150.000 biglietti venduti, pazzesco. Restate con noi.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Minuti alle 9 della mattina, buona domenica 31 maggio, nota ora che siamo già alla fine del mese, siamo già a metà del 2026, come passa il tempo, soprattutto quando ci si diverte. Questa è Radio Z con me Luca, sino alle 9 della mattina, il buongiorno Z che vi scorta, ve lo ricordo, tutti fine settimana fra le 6 e le 9, aspetto i vostri messaggi come sempre al 335 30 10 25, magari ditevi anche qual è l'artista, se ce n'è uno che aspettate con grande ansia e tensione questa sera al Power Hits. Clara e San Giovanni.

La novità è la collaborazione fra Clara e San Giovanni con le ragazze ritrovate su Radio Z un quarto d'ora alle 9 della mattina. Allora, c'è chi ci scrive dei pinguini tattici nucleari, eh? Questa sera ci saranno anche loro sul palco del centrale del Foro Italico di Roma. Vediamo il countdown. 12 ore e 15 minuti all'inizio della Power Hits di questa sera. Adesso Ornawa, casa.

Mamacita, i Black Eyed Peas, che bello è ritrovarli, risentirli con questo singolo al 2020. 10 minuti alle 9 della mattina, buona domenica, 31 di maggio, questa è Radio Z con me Luca, ancora una decina di minuti, attimo più, attimo meno. Saluto anche Davide e Deborah, anche loro, direzione Roma, al centrale del Foro Italico per il Power Hits estate di questa sera. Qualcuno dice ci sarà Giorgia, ci sarà pure lei e ci delizierà con la sua voce incredibile. Ora se Daniela Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: C'è Cosmo con ogni giorno, ogni notte a chiudere l'appuntamento insieme su Radio Z del Buongiorno Z di questo 31 maggio, questa domenica 31 maggio alle 9 puntuali della mattina. Grazie a tutti, l'appuntamento questa sera quindi con il Power Hits al centrale del Foro Italico di Roma, anche in radiovisione su RTL 102.5 e a partire dalle 18 il Radio Z Club in orario inedito con la nostra DJ Alma, quindi mi raccomando seguitela. Vi lascio nelle mani di Dario e io torno il prossimo fine settimana, sabato alle 6. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026! Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile! Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Un caffè. Devo dare felicità.
3: Turbo Z.
4: Partiamo ufficialmente anche con il Turbo Z di questa domenica 31 maggio 2026. Il giorno è arrivato, ne abbiamo parlato a lungo, lo abbiamo individuato da lunghissima distanza come facevano le vedette sulle navi un tempo, no? Terra in vista, ebbene vento in vista, perché Power It's Estate 2026 by RTL 102.5 è pronto a prendere il via. Meno di 12 ore, il countdown lo vedete anche in radiovisione sul 266 del digitale terrestre, c'è la finestra in basso a destra, ve la indico qua, dovrebbe essere qua, che vi porta con un occhio privilegiato a dare uno sguardo a ciò che sta accadendo in questo istante live, tutto in diretta al centrale del Foro Italico. Quindi evento da seguire, lo ricordo, questa sera sul 36 del digitale terrestre. Giornata lunga, marcia d'avvicinamento che parte con la musica. Ci sono Mace, Salmo e Colapesce ad aprire con le loro Cattive Abitudini.

E ci saranno loro sicuramente, Mace con Salma e con la Pesce, la loro Cattive Abitudini, sul palco del centrale del Foro Italico in Roma per il Powerhits Estate 2026 di questa sera, ore 21, countdown partito, l'abbiamo detto. E allora, pronti a scatenarci, ci riscaldiamo per bene quest'oggi. La prossima è di Afrojack, sia di Getta, si intitola Awake Tonight. Svegli?

C'è Madame su Radio Z alle 9.14 minuti, questa è Baby, questo è il Turbo Z con me, Dario Vanacore, le prossime due ore saranno insieme e quindi uno sguardo lo diamo al mondo del cinema, perché il fine settimana è il momento in cui magari recuperiamo un po' di pellicole che ci siamo persi in quest'ultimo periodo. Sicuramente attenzione su Backrooms, un horror da poco meno di $1 milioni di budget che ha già superato i 100 milioni, mica male. Mica male. Poi attenzione perché è tornato anche Kill Bill con The Whole Bloody Affair. Due volumi, entrambi, 4 ore e 41 di spettacolo da godersi in sala. E poi ancora attenzione anche al ritorno di Pedro Almodóvar con la sua Amarga Navidad. Tante buone ragioni per andare al cinema. Noi continuiamo con la musica, intanto c'è Bresh con la sua Dadio. Sei bella.

confermo che ci sarà anche lui sul palco del centrale del Foro Italico questa sera. Niente spoiler sull'ordine, mi raccomando, restate sintonizzati perché vale la pena seguire tutto l'evento dall'inizio alla fine, dalle 21 sul 36 del digitale terrestre. Continuiamo con la musica. Bye.

100 occhi quelli di Big Mama alle 9:24 minuti, molti di più quelli che sono puntati sul campo del centrale del Foro Italico, che non sarà un campo ma sarà un palco per la serata odierna con il Power It's Estate 2026 di RTL 102.5. Tantissimi occhi quelli presenti sugli spalti, ma anche da casa sarà possibile ovviamente seguire l'evento che andrà avanti per un bel po' di tempo. Io qua, carta canta per chi ci sta seguendo in radiovisione, ho la scaletta, ma non ve la rivelo perché altrimenti si rovina il piacere della scoperta. Quindi io lo ricordo, sintonizzati, tra 11 ore e 34 minuti si parte. Intanto la musica, Material Lover, c'è Sienna Spiral.

E si intitola proprio Material Lover, la canzone di Sienna Spyro che suona su Radio Z alle 9:28 minuti. Questo è il Turbo Z, questa è Radio Z, qui vi accompagna con la mia voce fino alle 11 in una lunga marcia che ci porterà fino a questa sera. Tra l'altro, magari qualcuno si è distratto, 31 maggio vuol dire che bisogna cambiare pagina al calendario, vuol dire che ci stiamo proiettando verso l'estate, ma vuol dire anche che per qualcuno è arrivato il momento degli esami, che siano di maturità, che siano anche quelli universitari. È un'ordinaria follia, così come quella che ci cantano Promessa, Franco 126 e Idua.

Importante Marrakech alle 9:33 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z, importante è il rapporto che ci lega, io a voi, voi a me e chiaramente a tutta la squadra di Radio Z, un rapporto che si consolida giorno per giorno anche grazie al servizio di messaggistica a cui potete attingere, quindi 335 30 10 25, il numero è sempre quello per mettervi in contatto con noi e raccontarci un po' la vostra giornata, giornata odierna che a meno di 12 ore dal Poweriz estate 2026 powered by RTL 102.5 sarà ovviamente orientata con lo sguardo, con la mente e con il cuore verso il centrale del Foro Italico in Roma e ovviamente con le orecchie perché la musica si ascolta. Allora, l'ascolterete con chi l'ascolterete, lo guarderete in radiovisione al 36 del digitale terrestre questa sera, scrivetemi, ve lo ricordo, il numero è sempre quello che vi ho appena citato, 335 30 10 25. Allora un po' di ritmo lo portano Fred e Palma, Nitta e Demi Skin.

ritmo fresco quello di Lil Boothang, la canzone di Paul Russell che trovate su Radio Z. 9:39 minuti, piccolissimo break, state lì perché noi ritorniamo tra pochissimo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a €2,99 e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Accendete la radiovisione se siete a casa e magari state ascoltando tramite la nostra app RTL 102.5 Play, ne vale la pena, non per vedere la mia faccia, per carità, non sto qua a tirare acqua al mio mulino, ma per godervi questa finestrella che trovate in basso a destra dello schermo che vi porta al centrale del Foro Italico, perché ci sono già i primi movimenti, lì si vede, si stanno attrezzando, ormai meno di 12 ore ci separano dall'evento e allora via, buona domenica a voi.

Probabilmente ci prendete per matti 6 giorni su 7 quando lanciamo o disannunciamo la canzone di Seik che abbiamo appena ascoltato, si intitola Buona Domenica. Eppure c'è quel 7° giorno che, guarda caso, è oggi, in cui casca fagioli. Allora, Buona Domenica, titolo della canzone e l'augurio che vi facciamo. Continuiamo con la musica intanto.

Si titola 2 ed è la canzone di Elodie che trovate alle 9.53 minuti su Radio Z. Torniamo un attimo a dare uno sguardo alle novità che arrivano dal mondo del cinema, o meglio, che dovrebbero arrivare, perché il regista di Terrifier, non so se avete presente, quel film con il clown truccato in maniera inquietante, che sorride ma c'è ben poco da ridere, che è diventato virale soprattutto grazie ai social nell'ultimo periodo, starebbe lavorando a un nuovo horror. Producer un certo Sam Raimi, insomma si prospettano cose interessanti. Continuiamo con la musica, c'è Elettra Lamborghini ora e la sua Bam Bam Bambina.

0: La nuova di Meek si intitola Beautiful Freaks, la trovate su Radio Z e la troverete chissà quando, nel corso della serata del Powerless Estate 2026 di oggi, perché mancano 11 ore esatte al via, al fischio d'inizio, no, quelle sono le partite, al via, semplicemente, del grande evento al centrale del Foro Italico. Siete su Radio Z, Turbo Z continua per la seconda ora con uno sguardo anche alla cultura nerd, ma soprattutto grande protagonista è la musica. Un occhio all'orologio e si riparte, state lì. Pochi istanti alle 10.
1: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo.
3: Sulla vita devo dare felicità.

Era il 2023 quando ascoltavamo per la prima volta Tango di Tananai e vedevamo per la prima volta il videoclip anche grazie alla radiovisione 266 del digitale terrestre. Sono passati 3 anni e non immaginava si sarebbe risolto tutto ciò che poi effettivamente riporta il videoclip la guerra in Ucraina. Invece, come si dice dalle mie parti, ve la traduco in italiano, altra carne a cuocere è stata messa. Non bastavano i conflitti che già c'erano, ovviamente mettiamo altre sopra. Bravi, complimenti. Questo è un messaggio a chi governa il mondo, così. Alle 10:10 di una domenica mattina qualunque. Non qualunque però, perché musicalmente parlando questa sera ci aspetta un grande evento. Loro saranno tra i protagonisti. Power Hits estate 2026 anche con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

sono 5 lettere in inglese, 5 lettere in italiano, 8 invece in spagnolo. Poche lettere, ma un grande risultato nel momento in cui le si sa usare bene. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Noi non ci fermiamo, la musica non si ferma, c'è Coez ora. Ci vuole una laurea.

e Nicki Minaj. 10:19 minuti, siete su Radio Z, siete nel Turbo Z con me, Dario Vanacore, in questa domenica 31 maggio 2026. Il ritmo è quello giusto, la compagnia spero sia quella ottimale per questa sera. Fate la scorta di snecchini, c'è chi so farà una brace e approfitterà magari di un maxi schermo per godersi il grande spettacolo del Power Hits Estate 2026, anche perché ci saranno tantissimi artisti, più di 40, occhio e orecchie, più di 40 artisti che dalle 21, quindi tra 10 ore 39 minuti e 50 secondi, saranno pronti ad animare la serata del centrale del Foro Italico, ma di ovunque voi siate, anche in macchina chiaramente con RTL 102.5 che è la radio del grande evento, e con la radiovisione 36 del digitale terrestre. Ora c'è Shiva con Jolier.

Shiva con Jolier, questa Bad Bad Bad, 10 e 23 minuti, non ci fermiamo, la musica non si ferma, la nostra compagnia vi tiene up nella vostra domenica, questa domenica 31 maggio, anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play che vi permette, grazie ai dispositivi mobile, di portarci ovunque voi siate o ovunque voi andiate, stessa direzione, così come il titolo della canzone di Paola Iezzi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30, l'appuntamento dell'informazione su Radio Z. Partiamo dalla cronaca. Nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. La madre e il compagno Manuel Iannuzzi sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, nel cellulare dell'uomo sarebbero state ritrovate immagini della bambina con segni di violenza e un video che documenterebbe ulteriori maltrattamenti. Ampia parentesi sportiva, partendo dal tennis. 3 italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi di finale del torneo del Roland Garros. Si tratta di Flavio Bolli, che ha battuto l'americano Lerner Tien, di Matteo Berrettini, che ha superato Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Collignon. E poi il ciclismo, perché Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo, con il danese che ipoteca così la vittoria finale e c'entra la tripla corona, ovvero vincere il Giro d'Italia, Tour de France e la Vuelta. Oggi la passerella finale a Roma. RTL 102.5 radio partner della corsa. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di domenica in prevalenza assolata sul nostro territorio. Nel pomeriggio da segnalare dei rovesci su Alpi e Prealpi che poi andranno a sconfinare sulle regioni di nord e est a fine giornata. Clima caldo ed estivo da nord a sud con temperature massime che al nord Italia raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: pam, pam, pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Sicuramente ritmi estivi quelli di Rama, che ritroveremo anche questa sera sul palco del Power Hits Estate. Piccolissimo break per noi e poi torniamo, perché il ritmo non si ferma, anzi incrementa.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Dieci e 40 minuti, torniamo insieme in diretta su Radio Z, questo è il Turbo Z, siamo entrati ufficialmente nell'ultima mezz'ora dell'appuntamento con me, Dario Vanacore, ma la giornata è ancora lunga, ci proietta tra 10 ore e 19 minuti all'evento che dà il via, inaugura l'estate. Ma se siete da quelle parti, arrivano tanti messaggi al 335 30 10 25 che mi segnalano proprio questo, passate dal nostro villaggio davanti al campo centrale del Foro Italico, così ci teniamo compagnia, che tra poco si anima lì. L'estate è anche questo, stare insieme. Flamenco Paranoia, arriva Samurai J.

Flamenco Paranoia, c'è anche Samurai J nella nostra domenica mattina insieme. Domenica mattina di chiusura del mese di maggio, quindi ci proiettiamo verso il mese di giugno, ci proiettiamo verso la fine delle scuole, ma ci proiettiamo anche verso il momento in cui magari i più giovani che stanno chiudendo il percorso alle superiori devono proiettarsi verso l'università. Quale scegliere? Attenzione, perché a proposito di argomenti nerd che trattiamo di solito, una notizia arriva dagli Stati Uniti, dalla Università della Silicon Valley, che offrirebbe una borsa di studio a chi ha platinato Elden Ring, un videogioco molto complicato. Platinare vuol dire ottenere tutti i trofei che rispettano il conseguimento di determinate azioni all'interno del gioco. Questo perché vuol dire che avete ottimo problem solving e non vi fate prendere dall'ansia, insomma.

0: a chi ha completato in maniera ottimale Elden Ring ottenendo il trofeo di platino. Questo perché vuol dire che siete in possesso di problem solving, tenacia, pensiero sistematico, capacità di imparare in maniera autonoma e ottimizzazione delle risorse del tempo, ma soprattutto pazienza. Tanta pazienza, perché si tratta di un gioco in cui si sbaglia, si riprova, si risbaglia, si riprova quasi all'infinito finché non riesce a completarlo. Beh, d'altronde si parla di una borsa di studio da $15,000 all'anno, mica possono regalartela così, ci vuole un po' di impegno. Arriva J-Ax ora.
1: Vin,

0: versione country ci piace, come se ci piace, J-Ax, Hippie Yo, però anche no, alle 10.52, questo è Radio Z, questo è il Turbo Z che sta per volgere al termine, nessun dramma però perché la compagnia musicale va avanti 24 ore, noi vi portiamo fino alle 21, grande evento, pronti da seguire anche sul 36 del digitale terrestre, parliamo del Power Hits estate 2026, precisi e puntuali, arrivano anche Giulia 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico. Di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

That's what I want, Lil Nas X. Le 10:59, questo vuol dire che è arrivato il momento per me di spegnere il microfono, fra pochi secondi ovviamente, perché siamo arrivati al termine del Turbo Z di questa domenica 31 maggio. Allora, grazie per essere stati con noi questa mattina, non andate via ovviamente, Radio Z continua con la programmazione musicale e con la compagnia Ceci Malanino pronta a stare con voi le prossime due ore. Questa sera, lo ricordo, 36 del Digitale Terrestre, Power Hits Estate, pronti a ballare e a cantare tutti insieme.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
3: Destinazione Z.
1: Eccoci qui, Destinazione Z, Ceci Malanino in pole position, naturalmente dalle 11 fino alle 13, due ore belle intense, perché oggi ragazzi l'adrenalina si fa sentire a tutti gli effetti. Ringraziamo naturalmente Dario Vanacore per avervi trasportato qui nelle mie braccia, e appunto noi inizieremo questa puntata dicendo appunto che manca pochissimo, il countdown ormai è agli sgoccioli, perché è finalmente domenica 31 maggio, centrale del Foro Italico che vedete in sovraimpressione nella nostra radiovisione, proprio a Roma, il primo grande evento che anticipa l'estate. Dico il primo grande evento perché poi naturalmente si andrà verso la finalissima di settembre all'Arena di Verona, in occasione naturalmente del 10° anniversario. Quindi mi raccomando, occhi aperti, non soltanto stasera in cui si potrà seguire la diretta su RTL e anche sulla nostra app RTL 102.5 Play, ma anche sui nostri social, ragazzi, perché ci sono delle chicche così proprio di dietro le quinte da non perdere.

qualche spoiler delle prove generali che si sono tenute ieri e che potete vedere sui nostri social, quindi mi raccomando ragazzi, perché è pieno veramente di contenuti incredibili. E tra l'altro lui ha detto a Sanremo la parte che gli è piaciuta di più è stato duettare con Pietro e Gianni Morandi.

0: Un singolo che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, Mon Amour di Annalisa del 2023, una hit assoluta. E prima ancora ci siamo ascoltati Swag Music, che è appunto Swag Music, che è un singolo del rapper milanese Artifive, pubblicato appunto questo maggio, quindi nuovissima, prodotto da Young Miles, e naturalmente poi è uscito anche ufficialmente il video che abbiamo mandato in radiovisione 266 digitale terrestre 735 se preferite seguirci su Sky. Adesso arriva Ultimo e la sua Romantica, sempre qui su Zeta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Ultimo qui su Z, che si intitola appunto Romantica, proprio in attesa del suo nuovo album che arriverà il 19 giugno, come è stato annunciato, il 4 luglio.

luglio invece ci sarà appunto a Tor Vergata un appuntamento live il più atteso dell'anno praticamente, e proprio Ultimo tramite social ha confermato che l'unico artista che salirà sul palco con lui a Tor Vergata sarà appunto Fabrizio Moro. Perché? Perché lui dice: gli deve molto, ha sempre creduto in me, al mio successo, mi è stato vicino, e quindi salirà con lui sul palco. Ora Milky e David Guetta.

Io ho un debole, ragazzi, per tutti quei videoclip che assomigliano un sacco a dei film, che narrano proprio una storia. E questo è appunto il caso di Pesto di Calcutta del 2018, con una fotografia incredibile. Questo video ambientato sul litorale di Fiumicino al tramonto e narra appunto la fine di una storia d'amore con l'ultima chiamata da una cabina telefonica, che, ragazzi, è una delle cose più romantiche, ormai anche vintage, che ci sia al mondo. E adesso ci stiamo per ascoltare invece i De Pausa con la loro Magnetic.

Le 11:24 minuti con De Bausa che ci dà proprio la carica giusta per affrontare questa domenica in attesa del Power Hits di questa sera, sabato e domenica, scusate, 31 maggio

26, Ceci Malanino con voi fino alle 13 per due ore belle intense di adrenalina pura per aspettare questo evento. Io voglio sapere da voi 335 30 10 25 qual è l'artista che aspettate di più stasera e la sua esibizione.

E c'è anche il comico su Zeta con Partire da te, che ha fatto un successo incredibile nel 2021. E prima ancora abbiamo ascoltato Aiello con Sotto Sotto, che è proprio un manifesto d'estate, una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, insomma perfetta per questa stagione, e appunto sarà parte dell'album Scorpione e ha proprio un sapore estivo che ci piace tanto, soprattutto adesso che siamo in attesa agli sgoccioli ormai del nostro countdown. Come potete vedere in sovraimpressione c'è il Foro Italico a Roma, che è proprio agli ultimi preparativi, perché stasera ci sarà finalmente il Power Hits 2026. Noi non vediamo l'ora, e anche voi al 335 30 10 25 vedo che avete un sacco di adrenalina, e sono veramente più di 40 artisti, quindi insomma penso tutti i nostri preferiti ci saranno, nessuno escluso. Adesso Harry Styles, American Girls.

0: guai. Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai alle 11.37 minuti qui su Zeta in questa domenica 31 maggio. Ceci Malanino con voi fino alle 13. Restate su Zeta.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili.

0: disponibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Eccoci qui, Ceci Malanino, fino alle 13 con voi a farvi compagnia qui su Zeta. Fra poco ascolteremo Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono, che insomma è stata una sua hit storica, incredibile, che tutti noi sappiamo a memoria, ci portiamo nel cuore. Ma ultimamente appunto Tizianone Nazionale ha deciso di mettersi in gioco anche in ambienti diversi dal suo, in particolare con il rap, perché lui ha anche partecipato al disco di Shiva nuovo appena uscito, Vangelo. Quindi insomma ci sta piacendo molto la piega che prende e ora ce l'ascoltiamo insieme.

Ed è arrivato a noi proprio il 15 di questo maggio 2026, appunto come secondo estratto delle edizioni deluxe del nono album in studio Sono un grande di Tiziano Ferro, e questo perdono proprio è in occasione dei 25 anni dall'uscita del brano del 2001, pensate, di Tiziano Ferro. Appunto è stata realizzata questa versione inedita del brano in duetto con il rapper appunto Lazza, che è stato contattato proprio da Tiziano in persona, che ha pensato insomma a lui per fare questa riedizione. Ha composto la strofa apposta per questo nuovo pezzo, e poi si sono incontrati a Los Angeles dove l'hanno registrato. Adesso arriva Rosalia.

Per sempre sì, lo diciamo anche noi a Sal Da Vinci alle 11.50 in questa domenica 31 maggio, perché lui è stato veramente una rivelazione incredibile dopo aver vinto questa edizione di Sanremo, arrivato appunto in semifinale all'Eurovision e voglio dire ha conquistato un po' il cuore di tutti anche fuori appunto dall'Italia, e in una recente intervista tra l'altro a Federica Abate, che ha lavorato al pezzo che poi ha vinto Sanremo, dicevano: noi abbiamo proprio voluto prenderlo e metterlo dove gli apparteneva, insomma, questa canzone da matrimonio, e alla fine ha fatto veramente un grande successo.

Madame insieme a Marrakesh, questa è Volevo Capire, nuovissima perché Madame 24 anni e ricordiamolo stasera sarà presente al Power Hits, ha presentato il suo nuovo album, il terzo, dal titolo appunto Disincanto, in questo aprile proprio, e insomma diciamo che è dopo un periodo un po' lungo, anche un po' difficile per lei, in cui aveva mollato per 3 anni appunto la musica proprio per cercare delle risposte dentro se stessa, ma ora è tornata più forte di prima, noi non vediamo l'ora di sentirla stasera.

0: Simply the best.
1: Simply the best, Black Eyed Peas, Anitta è l'alfa del 2022 che ci fa ballare però anche nel 2026, in particolare in questa domenica 31 maggio. Prima ancora abbiamo ascoltato LDA H7 con la loro Santa, li vedremo naturalmente stasera sul palco del Power Hits, e tra l'altro guardate sui social perché 40 minuti fa, quindi pochissimo tempo fa, sono stati intervistati, ci sono un po' di curiosità su un sacco di artisti che si esibiranno stasera, quindi io vi invito assolutamente sui social e sulla nostra app di sbirciare. Mezzogiorno in punto.
2: Questa sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

10 minuti in questa domenica 31 maggio 2026. Insomma, i preparativi per il Power Hits di stasera sono praticamente alla fine. Tutte le prove generali le potete trovare anche sulla nostra app RTL 105 Play. Per stare sul pezzo, anche ci sono sui social tutte le interviste, un po' di curiosità sugli artisti, perché sappiamo che saranno più di 40 ad esibirsi stasera in questo evento incredibile che è andato sold out subito, ma che è possibile seguire anche non soltanto su radiovisione di RTL, ma anche sulla nostra app. E poi insomma, la cosa divertente è che ci sarà il doppio appuntamento per settembre. Vi aspettiamo naturalmente a Verona per decidere chi effettivamente sarà il vincitore di questa estate. Adesso Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, sempre su Zeta. I know.

266 Digitale Terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, per vedere naturalmente il videoclip di Olivia Rodrigo con Drop Dead appena ascoltata, nuova, che ha fatto grandissimo scalpore proprio perché è girata per la maggior parte alla reggia di Versailles. Lei è un'altra giovanissima regina del pop.

Due hit incredibili con due voci femminili incredibili, perché abbiamo ascoltato 30 gradi di Anna, hit del 2024 che ha fatto appunto l'estate di quell'anno, e prima ancora Notte poetica di Uelo e Anna Tatangelo, una grande novità nel panorama musicale italiano. Uelo che ha però questo featuring punto di svolta anche emotivo, il contrasto tra un rap diretto di questo ragazzo giovane e la potenza melodica di Anna Tatangelo, che insomma conosciamo un po' tutti quanti, il racconto di due persone che d'estate non sono capaci di tenersi davvero, ma che continuano a cercarsi. Adesso Bob Sinclair.

Bob Sinclair che ci canta I Can't Wait alle 12.22, che devo dire ci sta a pennello perché non ce la facciamo più ad aspettare. Stasera finalmente ci sarà il Power Hits, tantissime esibizioni di più di 40 artisti, tra questi è stato confermato anche in presenza appunto Geolie, che stiamo per ascoltare insieme. Stelle.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 29 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Secondo il New York Times, il presidente americano Donald Trump avrebbe inasprito i termini di una possibile intesa con l'Iran e rinviato una nuova versione del testo a Teheran, irritato per la lentezza dei negoziati. Dall'Iran, il presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf, ribadisce diffidenza.

0: verso le promesse USA e avverte che nessun accordo sarà approvato senza garanzie concrete sui diritti del paese. E l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area del Libano meridionale a sud del fiume Zani nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Il portavoce in lingua araba delle forze armate israeliane ha inviato i presidenti a spostarsi immediatamente a nord del fiume, avvertendo che le strutture utilizzate per scopi militari potrebbero diventare obiettivi di attacchi. Tragedia nella notte ad Ortanova, nel Foggiano. Un'auto guidata da un 16enne con altri 4 minorenni a bordo è uscita di strada dopo la fuga da un posto di controllo dei carabinieri. Il veicolo ha urtato il guardrail. Un ragazzo di 16 anni è morto. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento. Adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampie e schiarite, spazi soleggiati, da segnalare però un peggioramento su Alpi e Prealpi per il passaggio di correnti più fresche sui Balcani, fenomeni che a fine giornata andranno ad interessare anche le regioni di nord-est, tutto in un contesto climatico caldo soprattutto sulla pianura padana. Per dettagli c'è l'app Trevi Meteo.

0: Mezzogiorno e 37 minuti, domenica 31 maggio, la domenica del Power Hits, perché sarà stasera tutte le esibizioni di più di 40 artisti che saranno presenti appunto sul palco del Foro Italico che vedete in sovraimpressione, e fra poco noi ci rivediamo e ce ne raccontiamo un paio.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Avete sentito benissimo, ancora un po' di tempo, una ventina di minuti prima di salutarci, di passare la palla, ma adesso si stanno tenendo ancora un sacco di prove generali prima dell'evento di stasera del Power Hits. Adesso Gaia e anche Madame si sono esibite per provare il palco, per provare le canzoni. Stasera le vedremo e non vediamo l'ora, insieme a più di altri 40 artisti, quindi ricordatevi di seguirci in diretta su RTL oppure su RTL 105 Play, la nostra app gratuita. Adesso ci ascoltiamo insieme Fra Quintale, questa è la sua nuova, si chiama Aranciata.

Una garanzia per il buon umore fra Quintale con la sua Aranciata, nuovo singolo pubblicato proprio aprile di quest'anno, quindi nuovissimo come primo estratto dalla riedizione digitale del suo quinto album in studio, Amor Proprio, ed è un brano scritto appunto da lui stesso e anche prodotto da Simone Benussi, cioè Mace praticamente, e noi non vediamo l'ora di sentirla live. Adesso arriva Dominic Fick, che oltre a cantare è anche il protagonista della serie Euphoria nelle prime due stagioni. Questa è la sua Baby Doll, sempre qui su Zeta.

0: Gazzelle con la sua Destri, ormai sono già passati 6 anni da quando è uscita, ma insomma ha fatto un successo incredibile, diciamo che è proprio una hit senza tempo a tutti gli effetti. Era il 2020 quando uscì, e invece è il 2026 quando è uscito Comuni Immortali di Achille Lauro. Insomma, una novità anche il fatto che insomma lui non sarà più il giudice di X Factor dell'anno prossimo, perché nella prossima edizione appunto verrà così sostituito, diciamo, da Irama, a cui naturalmente facciamo un grande in bocca al lupo e non vediamo l'ora di sentirlo stasera.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Mezzogiorno e 52 minuti, ancora pochi minuti insieme Ceci Malanino fino alle 13 in diretta con voi. E è passato appunto Achille Lauro con Comuni Immortali, un pezzo con un testo molto sintetico, molto dritto, con un arrangiamento anche essenziale, ma che arriva appunto subito il messaggio di questo amore impossibile, insomma, che vorrebbe tanto portare termine, ma che se alla fine non riesce mai a diventare reale. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: disco.
1: Italo Disco dei The Colors a chiudere questa puntata con Ceci Malanino, che vi ha portato fino alle 13. Adesso passeremo il testimone naturalmente a Matteo Lo Giudice Giadresco, che vi accompagnerà fino agli ultimi preparativi, naturalmente, perché c'è tutta la nostra programmazione fino al Power Hits di questa sera. Mi raccomando di seguire la diretta su RTL per chi non fosse proprio lì appunto a vedere tutto live, oppure anche su RTL 105 Play, la nostra app gratuita. Ragazzi, sarà una serata incredibile.
2: Le 13.
3: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
4: Zetagram.
2: Le 13 e un minuto in questa domenica 31 maggio 2026. Questo vuol dire solo una cosa: che è arrivato finalmente il giorno del Power Hits Estate. Lo vedete anche in sovraimpressione, mancano poco meno di 8 ore, ovviamente, se la matematica non è un'opinione, al grandissimo evento che stiamo insomma aspettando praticamente dall'anno scorso, perché è l'inizio ufficiale dell'estate. A me piace definirlo così, il nostro concertone. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15, questo lento avvicinamento appunto verso le 21. Ringrazio Cecilia Malanino che mi ha preceduto, come sempre precisa e puntuale, vi ha traghettato fin qui. Questo è Zetagram. 335 30 10 25 è il numero di telefono con il quale interagire con me, con il quale farci compagnia, ovviamente anche la radiovisione al 267 digitale terrestre o al 735 di Sky, ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Ma partiamo con la musica di Vagaia, la sua Bossa Nostra.

Ed era Tate McRae con la sua Greedy alle 13.10 su Radio Z. Questo è Zetagram, io sono Matteo, lo giudice Giadresco. Siamo in attesa del concertone di questa sera, il Power Hits Estate, 7 ore e 49, lo vedete in radiovisione.

In sovraimpressione, meraviglioso, non vediamo l'ora. Tra poco arriverà Irama con la sua cabana. Irama, notizia di questa settimana, sarà il nuovo giudice di X Factor. Lo vedremo quindi in altre vesti, lo vedremo approcciarsi anche a un altro metodo di comunicazione, non relativo prettamente agli artisti, ma al mezzo televisivo, e chissà come se la caverà. Sicuramente bene, sicuramente se la cava molto bene con la musica. E adesso ci ascoltiamo l'ultima, con i suoi ritmi latini. Arriva Irama con la sua cabana.

Irama con la sua cabana su Radio Z, 13 e 13 minuti in questa domenica 31 maggio. Io sono Matteo, lo giudice Giadresco, saremo insieme fino alle 15. Tantissimi i vostri messaggi al 335 30 10 25, moltissimi sono in direzione Roma, come Matteo da Milano sulla A1. C'è un po' di traffico, ma non vede l'ora di arrivare al Foro Italico. Ti salutiamo e ti facciamo compagnia, ovviamente con la nostra musica. Non cambiare, perché arrivano Liberato e Mahmood con la loro Into Street.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non

ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta? È il primo che poi canta.

E questa era Coca Zero dei Pinguini Tattici Nucleari, reduci dal bagno di folla del concertone del primo maggio e con un nuovo tour negli stadi all'orizzonte. Li ritroveremo anche questa sera nel nostro fantastico Power Hits Estate a partire dalle 21, il canale, se non avete preso i biglietti, è il 36 del digitale terrestre oppure con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, assolutamente da non perdere. Ora arrivano due che insomma sanno il fatto loro, Jovanotti e Alfa, la loro Buon Vento. Un po' di

Bellissima collaborazione quella tra Giovanotti e Alfa, la loro Buon Vento, un augurio a tutti quelli che partiranno quest'estate. Alfa, vincitore dello scorso Power Hits Estate, quindi gli abbiamo portato molta, molta fortuna. Viralissimo il video in cui annuncia i genitori appunto di questa collaborazione e insomma l'emozione generale perché è il suo idolo. Prosegue la musica, arrivano Topic e Becky G.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo.

Direttamente dal 2017 Gali con la sua Cara Italia, canzone prodotta da Charlie Charles, sempre un binomio molto molto potente quello di Gali e Charlie Charles in questa Cara Italia entrambi, poi col testo Gali fotografa insomma in maniera poetica, anche coraggiosa diciamo così, insomma anche molto attuali rispetto all'anno in cui è uscita il nostro paese, una dedica speciale di Gali con la sua Cara Italia. Prosegue la musica, arrivano tre che potrebbero essere tranquillamente sorelle, Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

Harry Styles con la sua Golden, 19:39, questa è Radio Z, questo è Zagram con Matteo Lo Giudice e Giadresco. L'avete visto magari in radiovisione il video, un vero e proprio omaggio all'Italia perché è girato in costiera amalfitana, quindi lo sapete quanto Harry Styles ami l'Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Torniamo in diretta 13.40 in questa domenica 31 maggio 2026, che vuol dire solo una cosa, ovvero Power Hits estate a partire dalle 21 di questa sera. In sovraimpressione vedete un countdown, un conto alla rovescia che scorre. Mancano 7 ore e 19 minuti proprio in questo istante. Uno che troveremo sul palco questa sera, saranno tantissimi, lo sapete, più di 40, è Bresh, che chissà cosa ci canterà, magari questa canzone, l'ultima che stiamo ascoltando e ascolteremo tra poco qui su Radio Z. Da Dio.

0: Da Dio Brescia alle 13.44 su Radio Z. Questa è Zetagram Brescia, che ve l'ho già detto, troveremo questa sera al Power Hits Estate. Sicuramente infiammerà il palco, infiammerà gli animi di tutti i presenti, è sold out, magari infiammerà anche gli animi di chi lo seguirà o dalla nostra app o da casa al canale 36. Questa Da Dio è già colonna sonora di quest'estate, sicuramente la sentiremo cantare e ballare un po' dappertutto. Un altro che sentiremo cantare e ballare dappertutto è Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
1: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

J Balvin con la sua Mi Gente 2026, ma in realtà l'abbiamo conosciuta molto bene già a partire dal 2017, una produzione insieme a Willy William, e in questo momento è tornata fortemente in auge.

fugge per vari remix. E il giro dei social, che sappiamo essere anche quello megafono e amplificatore per tantissimi artisti. 335 30 10 25, ci sono i vostri messaggi. Un saluto a Massimo da Ancona, che dice che fa un caldo bestiale, 33 gradi, ed è in ferie però fino a martedì, e questa sera seguirà in radiovisione al 36 il nostro concertone, il Power Hits Estate. Chi ci sarà? Ci saranno anche ci sarà anche Maze con Salmo e con la Pesce, Le cattive abitudini.

L'attitudine underground di Salmo incontra la raffinatezza di Colapesce in questo brano di Mace, Cattive Abitudini. Si sapeva, se metti insieme questi tre grandi artisti non può che venir fuori una hit. Grandi complimenti a loro, che troveremo questa sera sul palco del Power Hits Estate. Ora arriva Rocco Hunt con la sua, la più bella del

0: Chiudiamo la nostra prima ora insieme con Tedua e Sfera Ebbasta, la loro Who. Tra l'altro chiudiamo questa nostra prima ora con un doppio disco di platino. Insomma, dal 2023 l'abbiamo imparata a conoscere, un duo che spacca, ovviamente. Non potevamo aspettarci altro. 13:59 in questa domenica, 31 maggio 2026, vuol dire solo una cosa, lo vedete anche in radiovisione, in sovraimpressione, meno 7 ore al Power Hits estate. Ci avviciniamo a grandissimi passi, al grande evento che apre la stagione estiva, e celebreremo insieme proprio i 10 anni. Le 14.
1: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.

Annalisa ci prova a dirci che la sua non è una canzone estiva, eppure ormai la balliamo da quando è uscita e rimarrà nelle nostre teste sicuramente per quest'estate, ma credo anche per molto molto altro tempo. Annalisa, che ritroveremo ovviamente al Power Hits di questa sera, 6 ore e 55 minuti dice il conto alla rovescia. Tra l'altro, insomma, il testo di una canzone estiva fotografa quello che poi sono gli amori estivi, nascono e magari finiscono proprio sotto l'ombrellone. Arriva Teddy Swims con Mr. Know It All.

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura.

0: questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakesh con la sua Crudelia, uno dei brani manifesto di Persona, un album che ha distrutto qualsiasi tipo di record. Pensate, disco di diamante, che vuol dire oltre 500.000 copie vendute. Lo sappiamo, il re, il king del rap, non smette mai di stupirci. Chi non smette mai di stupirci sono anche Clara e San Giovanni, che tornano, anzi per la prima volta insieme, un duo che ci sorprende, e arrivano con la loro, Le Ragazze.

Clara e San Giovanni con la loro Le Ragazze, nuovissima, freschissima, qui su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Saremo insieme fino alle 15. Prosegue ovviamente la musica, la nostra musica, la più bella di tutti. Arriva Hervey con la sua Light to Me.

Questa c'è Gue alle 14:21 su Radio Z in questa domenica 31 maggio 2026, che vuol dire Power Hits Estate. A partire dalle 21 il canale è il 36 del digitale terrestre per seguirlo. Prima abbiamo parlato del king del rap Marrakesh, adesso abbiamo ascoltato Gue, che se non è il king poco ci manca. Poi tra l'altro Marrakesh e Gue hanno un grandissimo rapporto d'amicizia, quindi più che rivalità c'è grande stima e grande rispetto, collaboratori anche in tantissimi progetti. Prosegue la musica su Radio Z, arriva Sena Spyro con la sua Material Lover.

Questa era Sienna Spyro con la sua Material Lover 14 e 24. Questa invece è Radio Z, questo è Zetagramma con Matteo Lo Giudice Giadresco. Preparatevi perché tra poco arriva l'animo ribelle delle bambole di pezza, che troveremo anche questa sera sul palco del Foro Italico di Roma per il Power Hits. Estate non ci fanno giri di parole. Arrivano qui con la loro Porno.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:30 su Radio Z. A Parigi una persona è morta e una è rimasta ferita dopo le violenze durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Fermate 780 persone, il ministro dell'interno francese ha parlato di derive inaccettabili e promesso tolleranza zero per i responsabili. Ho dato istruzione all'esercito di estendere le manovre in Libano e di consolidare la presenza nei territori che erano sotto il controllo degli Hezbollah, lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle scorse ore. Lo stesso Netanyahu aveva ordinato l'evacuazione dell'area a sud del fiume Zarani. E questa sera al centrale del Foro Italico di Roma si terrà la 10ª edizione del Power Hits Estate con un cast eccezionale alla conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Lo show sarà visibile esclusivamente sul 36 del digitale terrestre su RTL 102.5 Play e si potrà ascoltare ovviamente in radio. Per quello che riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampie e schiarite, spazi soleggiati. Da segnalare però un peggioramento su Alpi e Prealpi per il passaggio di correnti più fresche sui Balcani, fenomeni che a fine giornata andranno ad interessare anche le regioni di nord-est, tutto in un contesto climatico caldo soprattutto sulla pianura padana. Per dettagli c'è l'app Trevi Meteo.

0: E questo è un Fedez direttamente dal 2020 con la sua bella storia. Ovviamente con la nostra radiovisione avete avuto la possibilità di vedere il videoclip in cui c'è la sua ex moglie Chiara Ferragni, tra l'altro canzone lanciata proprio sui social dalla coppia con una diretta come erano abituati. Restate lì che torniamo tra poco.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
0: Le 14.39, torniamo in diretta. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadesco insieme. Fino alle 15 al 335 30 10 25, tantissimi i vostri messaggi, un saluto caloroso a, tu non ti sei firmato ma sei di Lampedusa, un posto che ho nel cuore, grande fan di Joliet, e un saluto anche ad Andrea da Rimini che, pensate, ci segue dal pedalò con una cassa Bluetooth. Veramente tanti complimenti, non, anzi portateci sempre dappertutto. Arriva Safe con la sua Buona Domenica.

0: domenica.
1: Safe con la sua buona domenica 31 maggio, buona domenica di Power Hits a tutti, buona domenica a voi che mi scrivete da Lanzarote addirittura, Enrica e Aldo, un grandissimo saluto, Radio Z è ovunque.

Sara Toscano con la sua Maledetto Ti Amo, 14:49 in questa domenica 31 maggio 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, ci stiamo avvicinando lentamente all'appuntamento di questa sera alle 21 dal centrale del Foro Italico, il Power Hits Estate. A proposito di Sara Toscano, reduce, lo sapete, dal successo del Met Gala Tour 2026, si appresta insomma a far partire anche il tour estivo a partire dal 1 giugno da Lecco e poi insomma tutte le altre date. Arriva adesso su Radio Z una che insomma forse è l'emblema della, della musica latina in Italia, Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam, Bambina.

0: Bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini con la sua bam bam bambina. 14:52, questa è Radio Z, questa è Zetagram. Elettra Lamborghini che abbiamo conosciuto sotto tantissime vesti, non solo quelli della cantante, partecipante di tanti reality, ultimamente commentatrice dell'Eurovision, e dobbiamo dire se la districa molto molto bene in tutte queste cose. Arriva Olivia Tin.

0: E chiudiamo la due ore di Zetagram qui su Radio Z con Emma e Giulia e la loro brutta storia. Invece sarà una bella storia questa sera alle 21 il Power It's Ita, scusate, il Power It's Estate. Mi raccomando, 36 del digitale terrestre oppure con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Noi ci sentiamo, ci vediamo il prossimo weekend sempre dalle 13 alle 15, ma vi lascio in buona compagnia perché da adesso fino alle 18 sarete con Angelica Elli. Lentamente vi avvicinerete verso l'evento di questa sera. Mi raccomando.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
4: Collettivo Z.
2: Eccoci tornati, tornata Angelica Elli che vi terrà compagnia fino alle 18 di quest'oggi. Collettivo Z ritorna, ieri c'è stata un po' uno scambio tra me, la sottoscritta Angelica Elli, e Olivia Bernabei, insomma ci siamo scambiate. Oggi è un grande giorno, un grandissimo giorno, c'è finalmente il concerto tanto atteso di cui abbiamo fatto un grande countdown, il Power It's Estate di RTL 102.5. Sarà trasmesso in diretta in onda dalle 21 su RTL 102.5, il canale 36 del digitale terrestre, ovviamente anche in streaming sulla nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. Noi iniziamo con la musica, ovviamente parleremo di tanti artisti, novità, notizie e soprattutto artisti anche questa sera che si esibiranno proprio al concerto. Speriamo magari che ci siate dal vivo, anche se è tutto sold out. Iniziamo.

Universe con la loro Rolling Stones qua su Radio Z in Collettivo Z. Alle 15:04 inizia la nostra puntata. I Colors ovviamente saranno presenti nel concerto di stasera del Power Hits Estate. Iniziamo ad ascoltarci delle canzoni di cui tra poco vi parlo.

0: posso migliorare, è vero. Soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sviro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: 00 Arti 5 qua su Radio Z in Collettivo Z con Angelica Elli alle 15:10. Poco fa abbiamo ascoltato una canzone nuova, ma in realtà ha una storia dietro, perché Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran è uscita proprio 12 anzi, perché nel 2014 l'hanno creata, poi è stata bloccata per dei motivi legali a causa di conflitti tra le rispettive case di streaming e discografiche, e adesso è riuscita.

scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ci tiene compagnia questa musica alle 15:14 minuti su Radio Z in collettivo Z 266 del digitale terrestre 735 di Sky, anche per vedere questi videoclip. In questo caso i Pinguini Tattici Nucleari ci hanno deliziato con un videoclip sui fantasmi. Francesco Gabbani su Z.

Eccolo, Capo Plaza, fino all'alba qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 20 minuti. Capo Plaza che sta vivendo tra l'altro un 2026 ricco di successo, anche dovuto al suo ultimo album che è uscito a febbraio, il For You App, ovviamente, che contiene 7 brani dalle sonorità incredibili. Adesso lo troveremo anche con il suo Summer Tour, la sua tournée estiva, che inizierà a Riccione il 25 luglio per finire il 5 settembre a Firenze.

0: to you su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 23 minuti. Stiamo per ascoltare il nuovo brano inedito di Mr. Rain, Lunedì Nero, che è la metafora di una persona capace di mandare in rovina l'intera stabilità emotiva di qualcuno, dovuto proprio al Black Monday del 1987, il crollo famoso in borsa. Bravi
1: a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Cocktail d'amore di Mahmood qua su Radio Z in Collettivo Z, 15 e 29 minuti con la vostra Angelica Ellie. Mahmood, che tra l'altro lo sappiamo, quest'anno si è ritirato dalla scena musicale per tutto il 2026 e ha deciso di trasferirsi in Spagna. Si sentiva proprio una tigre bianca allo zoo, questo ha detto. Però sono girate delle voci sulla sua partecipazione nella colonna sonora del film Cocktail 2, un film indiano a cui lui appunto ha preso parte, quindi ha debuttato in qualche modo anche nel mondo del cinema, oltre che nella musica. Samurai J su Z.

0: La famosissima e iconica Lola Young con la sua Messi qua su Radio Z in Collettivo Z, 15:36 minuti. Tra l'altro Lola Young ritorna con un suo brano nuovo inedito, From Down Here, di cui tra poco vi parlo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Eccoci tornati in Collettivo Z. La pubblicità di prima mi ha fatto un attimo sentire chiamata Engie, siccome mi chiamo Angelica. Comunque eravamo rimasti a Lola Young, che ha pubblicato un suo nuovo brano inedito dopo un po' di tempo, visto il suo loop che ha superato, e la canzone stessa racconta di aver avuto nostalgia degli eccessi e paura quindi di una vita piatta, oltre ad ammettere a se stessa che i suoi errori hanno fatto e faranno parte della sua storia e di chi è Lola Young.

J-Ax, Hippie, Ya, Yo, ci mette allegria qua su Radio Z in Collettivo Z, questa domenica 31 maggio che spero sia soleggiata ma anche non troppo per il caldo. Ci ascoltiamo Rum e Cioccolata di Delia e Fiat 131, parla di gelosia, un po' come Rum e Cioccolata, diciamo che sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altra, sembrano essere una causa persa e invece finiscono per completarsi a vicenda. Ascoltiamola.

Bellissimo anche il videoclip di Love Again di Dua Lipa, possibile vederlo in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e anche al 735 di Sky. Stiamo per ascoltare Maledetto Me di Fulminacci, che troviamo anche stasera al Power Hits Estate di RTL 102.5, che inizierà alle 21. Tra l'altro Fulminacci sarà anche all'aperto con il suo tour estivo proprio all'aperto, e lui dice su Instagram: praticamente io sudo sul palco e voi vi sudate sotto, ma con più zanzare e rischio di pioggia, che rende tutto molto indie. Ascoltiamolo.

Michelli, quasi in chiusura della nostra prima ora, però su tre oggi fino alle 18 ne abbiamo da chiacchierare insieme. Fulminacci, tra l'altro nome vero Filippo Uttinacci, che decide di chiamarsi così soprattutto per il termine in voga negli anni 60, Uttinacci dei fumetti come Topolino o Alan Ford. Intanto ci ascoltiamo Kungs, Boy Noize, Getaway su Zeta.

0: male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.
1: La conosciamo, il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti qua su Radio Z in Collettivo Z. Jovanotti che tra l'altro vedremo quest'estate da agosto al grande tour estivo Jova Summer Party 2026, chiamato l'Arca di Lorè. Ovviamente il gioco di parole non c'è neanche bisogno che io lo spieghi. Inizia tra l'altro in terra sarda a Olbia il 7 agosto, ma non sarà un po' troppo caldo? Veramente Jova, ti amiamo per quello che sei, però moriremo tutti di caldo, per poi finire a settembre a Roma, qui dove mi trovo in questo momento. Le 16.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Bad di Shiva qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:03. Diciamo che continua il countdown per questa sera con il nostro Power Hits Estate. Fateci sapere anche al 335 30 10 25 se sarete lì o se lo seguirete dal canale 36 del Digitale Terrestre.

0: Un invito, diciamo, a tutti noi, visto che domani ritorna la settimana con il famoso lunedì, l'inizio della settimana. Ok, respira, e lo dico a Sul Radio Z, siamo in Collettivo Z, visto che si fa il countdown ormai da giorni di questo Power Hits estate di oggi, di stasera. Mi viene proprio spontanea la domanda sul concerto, proprio piazzata lì al 335 30 10 25, il primo concerto a cui siete mai andati nella vostra vita, chi c'era, con chi eravate, insomma descrivetemi un po' l'ambiente.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica qua su Radio Z, in Collettivo Z con Angelica Elli alle 16:14 minuti al 335 30 10 25. Vi sto proprio facendo la domandona sul concertone: qual è stato il vostro primo concerto? A vedere chi e con chi.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Girasole, 22 Simbar, comico su Radio Z in Collettivo Z. Sono Angelica Elli e sono le 16:21 minuti. Qualora non aveste controllato l'orologio, 335 30 10 25, vi sto chiedendo il vostro primo concerto. E abbiamo Andrea dalla provincia di Modena, del quale il primo concerto è stato quello di Britney Spears a Milano nel 2004 e lo ci aveva portato papà. Da lì è diventata la sua cantante preferita, aveva 10 anni. Beh, un battesimo proprio col fuoco.

Magnetic The Pausa qua su Radio Z in Collettivo Z, si parla di concerti al 335 30 10 25, i primi concerti tra l'altro stasera, lo sappiamo, c'è il Power Hits Estate che tornerà anche il primo settembre con il gran finale all'Arena di Verona, già sold out purtroppo, dove verrà decretata la hit dell'estate 2026. Non mancate perché c'è sempre ovviamente la nostra applicazione.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Radio Z. Breaking news.
1: Una buona domenica da Radio Z alle 16:32 minuti. L'esercito israeliano continua gli attacchi in Libano con obiettivo i territori sotto il controllo di Hezbollah. Un'avanzata giudicata pericolosa dalla Francia, che ha chiesto una riunione lampo al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto da Washington è arrivata a Teheran una nuova proposta inasprita dall'intervento di Trump per concludere la guerra. Nelle scorse ore due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia ad Ostia sul litorale romano. Portate in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi. A bordo del mezzo, che non si è fermato ai controlli e sul quale c'erano due giovani poi arrestati, sono stati trovati arnesi da scasso. Calcio, desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato, lo ha detto Rafael Leao in un'intervista ad una televisione portoghese. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare, ha aggiunto l'attaccante rossonero. Leao ha anche precisato che per ora la priorità resta il mondiale con la sua nazionale. A presto per nuove notizie. Eccoci tornati in Collettivo Z su Radio Z, 16:33 minuti con Angelica Elli. Il countdown si avvicina sempre di più, mancano 4 ore e 26 minuti per l'esattezza al nostro Power Hits estate, che tra l'altro vede protagonisti nella conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati, volti che conosciamo ormai di Radio Z e di RTL, quindi noi torniamo tra poco.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

0: mai esagerata qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 40 minuti con la vostra Angelica Elli che vi tiene compagnia ancora fino alle 18. Tra poco parliamo di una trovata pubblicitaria di Tananai, molto interessante.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: La musica romantica.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 € e avocado Hasse da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Eccoci tornati in Collettivo Z alle 16:44 minuti. Ci siamo lasciati che vi avevo anticipato che avrei parlato di Tananai e la sua trovata pubblicitaria. Tra l'altro, Tananai ho scoperto significare piccola peste in milanese. Evidentemente è vero, è stato al centro dell'attenzione e delle polemiche con questa pubblicità che ha fatto cadendo apposta da una moto, ha inscenato un incidente. Sopra al suo giubbotto c'erano delle scritte con Calmo Cobra, il suo nuovo album e la data di uscita. Una vera piccola peste, Tananai.

0: Perdono di Tiziano Ferro e Lazza, una rilettura del celebre brano del 2001 del famoso Tiziano Ferro. Tiziano Ferro che ha anche affermato Lazza è stato il migliore nel collaborare con questo brano, perché insomma far ritornare un brano del passato non è facile. Lui è stato all'altezza, l'hanno registrato da zero a Los Angeles. Intanto ascoltiamo la voce di Kid Yugi con la sua Amélie su Zeta e torniamo
1: non
0: tra
1: ci
0: poco.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

ascoltando Money qua su Radio Z in Collettivo Z, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Non sarà l'ultima per questa volta, perché ne abbiamo da chiacchierare insieme fino alle 18. Vi ricordo l'evento di stasera, ovviamente il Power Hits Estate di RTL 102.5, che promette anche dei collegamenti in diretta, backstage esclusivi, contenuti social e sorprese anche per chi seguirà il concerto da casa. La nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play vi consente anche di partecipare a iniziative speciali anche per vincere vacanze e premi in serata.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Al 335 30 10 25 qua in Collettivo Z, magari potreste anche voi dirmi, raccontarmi cosa fate questa sera. Immagino al Power Eats estate ci sia spazio per tutti, perlomeno quelli che hanno prenotato, purtroppo è sold out. Già ci scrivono una bambina di 8 anni, adesso non mi ricordo più il nome perché ha mandato un vocale ma non si sentiva bene, che ci scrive ovviamente dalla macchina guidata, credo, dal padre e dalla madre, che sta andando proprio al Foro Italico di Roma. Ascoltare. Le 17.
1: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter qua su Radio Z. In Collettivo Z inizia la nostra terza ora insieme alle 17:04. Tra l'altro Madonna fa parlare di sé con la sua promozione di Confessions on a Dance Floor. Diciamo che ha fatto delle rivelazioni, per esempio su John Kennedy Jr., che è stato il suo incontro amoroso, intimo, più indimenticabile. Parole sue durante un'intervista proprio della promozione. Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac su Z.

0: Con le note di Fred De Palma, la sua passione, continuo ad ascoltare le vostre voci 335 30 10 25. Vi ho chiesto cosa state facendo e cosa farete questa sera. Molto probabilmente sarete al Poweriz estate di RTL 102.5. Infatti sentiamo questo vocale.
1: Ciao Radio Zero, ciao. Sono Francesco e ho 8 anni e sto venendo lì al Foro Italico. È la terza volta.
0: La terza volta, magari ce ne sarà anche una quarta all'Arena di Verona il primo settembre. Purtroppo è già sold out, Francesco, magari avete già preso i biglietti con la tua famiglia, comunque ci fa sempre piacere. Continuate, cosa state facendo? 335 30 10 25. Intanto Olivia Rodrigo su Z.

0: E abbiamo ascoltato la voce di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z con Angelica Elli fino alle 18, alle 17, 14 minuti. In questo istante continua il countdown, 3 ore e 45 per il Power It's Estate. Ciao da Massimo, quassù in Ancona è caldo bestiale, 33 gradi. Sto leggendo il libro di Giuseppe Garibaldi. Wow.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Icy.
1: Ghetto Love di Icy, Sub-Zero e Clara qua su Radio Z. Siamo in Aperizeta con Angelica Elli e soprattutto con voi al 335 30 10 25. Ovviamente ci abbiamo l'appuntamento oggi, stasera, del Paurizio Estate. Non mancano questi vocali.
2: Ciao Radio Z, ciao. Siamo Alessandra,
3: Mario,
4: Daniele, Gabriele.
1: Quanti?
2: E siamo carichi perché stiamo arrivando al Paurizio Estate 2026. Yuppie!
1: Potete seguirlo anche al canale 36 del Digitale Terrestre.

0: I Can Wait su Radio Z, Collettivo Z, alle 17.23 con la vostra Angelica Elli. Ascoltiamo un altro vocale al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Io sto arrivando e per me è la seconda volta che vengo.
0: Ah, che bello. Ovviamente si parla del Power Hits Estate 2026 che tornerà anche il 1° settembre all'Arena di Verona. Nerissima Serpe e Frito su Z.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

Comité di Salmo qua su Radio Z in Collettivo Z. Non posso non imitare il sardo, scusami Salmo, e scusate tutti i sardi all'ascolto, però non posso, è più forte di me, no? Non posso parlare di Salmo senza parlare in questo modo, sembra un po' Geppi Cucciari. Ciao Geppi, ciao a tutti i sardi, mi dispiace, in questo momento non riesco proprio a farne a meno, le parole vanno. Tra l'altro, a proposito di Salmo, Salmo ha anche fatto una rivisitazione, una riedizione del suo celebre disco Elvis Back 10 Years Later, perdonate anche per il mio inglese. Lady Gaga, 2C, Runway.

0: po' siamo nostalgici quando sentiamo dei giornalisti con la loro riccione, anche con la loro felicità puttana e tante altre belle canzoni che purtroppo hanno avuto uno stop dopo lo scioglimento con Tommaso Paradiso solista.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù Kids Snack a €7,90. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Eccoci tornati con Collettivo Z alle 17:37 minuti. Ho trovato un'indiscrezione sui social. Secondo Dago Spia, il nuovo Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino avrà un po' una rivoluzione. Forse diremo addio alla serata cover, perché la quarta giornata di Sanremo sarà dedicata all'Eurovision, cioè praticamente il vincitore della quarta serata potrà andare all'Eurovision anche se non è il vincitore. Sarà vero?

Ed era la voce di Fra Quintale con la sua aranciata qua su Radio Z in Collettivo Z a tenerci compagnia per la chiusura della nostra terza e ultima ora insieme. Stiamo per ascoltare Dai Dai di Shakira e Burna Boy, tra l'altro che sarà l'inufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, e i soldi che guadagna Shakira vengono donati in beneficenza ai bambini.

0: La collaborazione tra Fedez e Robert Miles con la loro Bimbi per strada qua su Radio Z in Collettivo Z alle 17.48 minuti questa domenica 31 maggio, giornata serata del Paurizze estate 2026 di RTL 102.5. Per Fedez non tanto più per strada, i bambini perché ne arriva un terzo, ovviamente la compagna, abbiamo visto, Giulia è incinta, in dolce attesa, è stata fatta la dichiarazione ad aprile e adesso sono anche, la coppia è anche presa dal trasloco perché si sposteranno in un altro appartamento. Comuni immortali di Achille Lauro su Z, e torniamo tra poco.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Siamo tutti comuni immortali, no, non è vero, siamo mortali. Purtroppo Achille Lauro qua su Radio Z in Collettivo Z alle 17.52 in punto, quasi in chiusura della nostra terza e ultima ora insieme. Ci ascoltiamo Poesia di Sal Da Vinci, singolo che è stato fatto per lanciare il suo nuovo album Per Sempre Sì, che tocca i suoi classici temi saldavinciani, possiamo chiamarli così, la resilienza nei confronti della vita, la famiglia e la fedeltà. Poesia, Sal Da Vinci su Z.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: and the Giants Paradise. Ho voglia di perdere la voce perché siamo in chiusura del programma di Collettivo Z alle 17:58 minuti. Adesso la mia voce non servirà più, purtroppo. Per fortuna arriva DJ Alma con le sue due ore intere di musica che accompagneranno anche il nostro Power Hits Estate 2026 di stasera dalle 21, anche in diretta ovviamente televisiva sul 36 del digitale terrestre sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Ciao, al prossimo weekend!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Z Club, generazione futuro.
3: Z Club.
4: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa le 18 in punto. Benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club in questa domenica 31 maggio, una data molto speciale ormai, lo sapete. 335 3010 25. Metodo per comunicare, i messaggi scritti, i messaggi vocali. Due ore di sola musica.

18.02 minuti, benvenuti in questa nuova puntata del Radio Z Club. Ormai lo sapete, 335 30 10 25. Mi trovate anche il 266 del digitale terrestre in diretta. Io sono Alma e vi porto fino alle 20 in 2 ore di sola musica.

Dance the Night Away. 18:05 minuti. Solo musica qui. Fino alle 20. In una puntata molto speciale, perché sapete che stasera c'è un evento incredibile in quella di Roma, al centrale del Foro Italico. Al 266 del Digitale Terrestre potreste anche vedere uno spoiler con il countdown all'inizio di questa incredibile serata. Meno 3 ore!

0: eccoci qua, sì, siamo pronti, sono 18.09, io e mio amore e la mia amorina siamo pronti per andare al concerto.
1: Noto dell'entusiasmo, Ehi, vi aspetto, perché sì, sarò in diffusione al centrale del Foro Italico fino alle 20 per festeggiare l'inizio di questa serata incredibile. È anche l'inizio dell'estate.

0: Buonasera, io domani parto per Napoli perché vado a vedere Liberato al Maradona il 5 di giugno. Sei brava, sei bravissima. Continua.
1: E 16 minuti qui nel Radio Z Club. Io sono Alma, 2 ore di sola musica che fa così.

messaggi. Presente anche Alessio, come sempre. Beh, tutti non potranno essere certamente al Foro Italico. Allora raccontateci al 335 3010 25 da dove seguirete il Power Hits Estate. Anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.

0: Sardegna, questa sera lo seguiremo da qui.
1: Tutti i vostri messaggi al 335 30 10 25 per far parte del Radio Z Club. Due ore di sola musica.

0: Grazie Radio Z per la compagnia dal rientro da Piacenza, festa delle ciliegie della rana a Villanova sull'Arda Soarza. Grazie di tutto, buon rientro a tutti.
1: Ciao Radio Z, qua al ritorno dal Mugello. Vai Mets!
2: Ciao Radio Z, io sono Giulia e con me ci sta mio fratello Tommaso e andiamo a Roma in un posto.

0: Ciao a tutti, sono Michael da Livorno. Volevo salutare i colleghi della pubblica assistenza di Rosignano, dove siamo attualmente in turno.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Sergio, appena finito di lavorare.

0: solo Radio Z.
1: Ciao Radio Z, sono Igor, insieme alla mia, con la mia famiglia stiamo tornando da una festa da Padova, abbiamo trovato strada libera, buon viaggio a tutti, ciao ciao!
2: Quanti messaggi al 335 3010 25? Qui suona così la domenica pomeriggio. Ovviamente dovete seguire tutte le nostre pagine social, Radio Z Off e RTL 125 per seguire la serata che sta per arrivare stasera, il Pauritz Estate.

0: Ciao a tutti, siamo Giada e Enrico da Napoli. Ora siamo appena tornati dal mare e buona estate a tutti.
1: Buona estate!
2: Buonasera Radio Z, noi siamo di comunione questa domenica. Un saluto da Giuseppe
1: e Alice.

Ma ci saranno altre occasioni? Stasera un evento incredibile in vostra compagnia al 266, il digitale terrestre, e anche alla 36, anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. In mondovisione, eh? C'è anche lui, ragazzi.

0: Rita, siamo Bianca e Ludovica e stiamo tornando dal torneo di pallavolo.
1: Ciao, sono John Benetti da Fies Umbertiano Rovigo, buona estate a tutti.
2: Se muove la cadera.
3: Ahora sí.
2: Ahora sí. Los dueños del swing, mami.

0: Ciao Radio Zeta. Vi mandiamo tanti saluti da Rovole in Val Calarnia. Angela
1: e Azzurra.

0: Francesco,
1: Lorenzo
2: e Cristian.
1: Stiamo venendo al vostro concerto.
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Vi aspettiamo!
3: Un saluto a tutte Radio Z, un saluto alla mia città, la bella Palermo. Un bacione!
4: Che energia alle 18:42 minuti in questa domenica 31 maggio qui su Radio Z, nel Radio Z Club. Lo sapete, il palinsesto si trasforma e diventa un vero e proprio club. Tutti i sabati e tutte le domeniche io sono Alma e vi porto due ore di musica.
5: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una vera.

0: da Cristina
1: e Cristian
0: da Vitri sul Mare.
2: Ciao, siamo Valerio,
3: Giovanni
4: e Filippo
2: e siamo qua al vostro concerto
4: in prima fila.
5: Ciao Radio Z, siamo Azzurra
6: e Mattia.
5: Un bacione dalla

0: Francesco sta attento al Poligallo.
1: Sintonizzate anche noi su Radio Z per venire direttamente al concerto da Pignanello, solo per Gigi.
2: Che energia! Ed è così che deve essere alle 18.47 minuti in questa domenica 31 maggio 2026. I vostri messaggi al 335 30 10 25 per caricarci e per darci energia prima del Power Hits estate di questa sera al Foro Italico a Roma.
1: Sintonizzate anche noi su Radio Z per venire direttamente al concerto da Pignanello, solo per Gigi!
3: Ciao Radio Z, siamo Sara, Alicia, Valeria e Sofia, siamo in prima fila al Power Hits estate, non vediamo l'ora che cominci.
1: Ciao!
4: Ciao!
5: Ciao! Ciao! Ti saluto Coccovello! Sì.

0: siamo pronti, pronti per uscire di casa. E un grande cazzarola di applauso a questa DJ che ci sta intrattenendo in questo momento. Applausi, applausi, applausi, applausi. E dopo ne faremo altri, gli applausi.
1: Troppi, applausi, troppi, troppi!
0: Applausi.
2: Allora, DJ, sei il favitalico.

0: e Mattia.
1: Un bacione dalla Città del Sole, Palermo.
0: Ciao.
2: Ciao Radio Z, guarda, stiamo tornando da Rimini Wellness, siamo in tre, Emiliano, Mattia e Marco, e da stamattina siamo a riso, pollo e albume. Aura.
3: Aura.
4: Ragazzi, i gym bro nel Radio Z Club. Quello che volevo, quello che desideravo, vai! Ma dove ci state ascoltando? Al 335 3010 25 un messaggio vocale scritto. E anche i vostri video con il tag di Radio Z Off, dove ci fate vedere dove ascoltate Radio Z Club. Oggi anche in diffusione al centrale del Foro Italico.

0: noi Isabella, Andrea e Stefano in vacanza a Tropea. Ciao!
1: Ciao!
2: E bravi ragazzi, godetevi queste vacanze! Al 335 30 10 25 anche Alberto da Cremona. È così che suona la domenica pomeriggio qui su Radio Z. Io sono Alma e qui in console fino alle 20. Musica non stop.

buonasera, direzione concerto da Fiumicino, Jonathan e Christian, Alessia, Giulia, tutti lì per voi.

0: Auguri!
1: Ciao, oggi è il compleanno di mia figlia Gloria, buon compleanno!
2: Ciao Radio Z, vi ascolto dal Forno Italico, sono Francesca da Roma.
3: Radio Z, vi prego, compleanno mio amico Gianmarco.
4: E auguri Gianmarco.
3: Fate l'Italia.

0: Radio Terraballo.
1: Sono Rocco da Cittanova, sono all'interno del Foretalco che aspetto il concerto con mio figlio. Ciao, Radio Z.
2: Buonasera da Flavio, Gigi e il Gompio, direzione Desenzano.

0: miglior radio di sempre. Un saluto da Christian, Sharon, Nicolas e Mattias.
1: Mancano sempre meno ore all'inizio del Radio Z Club. Ma che dico? Radio Z Club è qua presente. Il Power It's Estate.

da dove siamo anche in diretta direttamente dal Foro Italico a Roma, prima dell'inizio di questo incredibile evento che darà l'inizio all'estate. Un sacco di ospiti, non potete perderlo assolutamente, anche qui in diretta al 266 del Digitale Terrestre.

Ma la coordinazione

0: un saluto dal mare, dal bellissimo Valle della Calabria, Corigliano, Turium.
1: Buonasera a tutti di Radio Z Club. Ciao DJ Alma, troppo simpatica con la bella musica.

0: Forifalico ad aspettare l'inizio del concerto. Un saluto da Serena, Vittoria e Felice. Ciao!
1: Ciao Radio Zero, siamo Sofia
2: e Valeria.
1: Siamo qui per goderci lo spettacolo, ma ci manca la persona, ovvero Nicolò Filippucci.

0: Mario Monti, popolo! Popolo!
1: Però non ho potuto e la seguirò in radiovisione, la seguirò dopo in radiovisione. Ciao!
2: Bravo! 19:13 minuti in questa domenica 31 maggio. È così che suona Radio Z.

c'è il 266 al 335 3010 25. Dracula.

0: significa Emma. Diciamo qualcosa, di qualcosa.
1: Ciao.
2: Siamo molto gasate.
0: Sì, molto. E anche città.

0: Giada, un saluto dal cuore d'Anico, ciao!
1: Ciao Radio Zeta, sono anche io qui al Fuori Italico con mia figlia Martina, con la sua amichetta Francesca e mio marito, che tra due giorni, anzi domani per l'esattezza, faremo 18 anni di matrimonio. Lo amo tantissimo, lo dico davanti a tutti.
2: Wow, dichiarazioni d'amore, eh?

0: Ciao Giacomo, ti amo tanto. Un bacio da Gloria a Trieste.
1: Hey. Hey. Hey. 19 e 21 minuti.

Whoa. What you waiting for? Whoa. Put your luck in it. Whoa.

Che energia, 19:24 minuti, manca sempre meno al Power It's Estate. Al 335-3010-25 i vostri messaggi. Ci scrive Nicolas che fa gli auguri a Valentina, 27 anni, al Foro Italico. Diamo il via all'estate con questo ritmo.

0: 5 30 10 25 anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove potete seguire questa puntata e seguire anche il Power It Estate di questa sera, un evento incredibile. Sentilo. Come on it. Arriva lei, Anna.
1: Sto sopra i social, ma dal vivo un uomo debole. Beh, che era un attimo.

0: sempre con RTL, qui al Foro Italico con mia figlia Greta e la mia compagna Stefania, che sposo a settembre. Stefania, ti amo.
1: E direttamente dal Foro Italico, sono di Zeta da Maria Luisa, Rosaria, Elena,
2: Claudio.
1: Stiamo aspettando, ciao a tutti!
3: Un abbraccio a Jolir!
4: Presenti anche Gioele, Giacomo.

0: trovare la cena stanotte.
1: Mi raccomando, nonna Marisa.
2: Ciao RTL, un bacio da Erika,
3: Flavia, zia Maria
2: e sempre forza Napoli.
1: Beh, la quota partenopea ce l'abbiamo?

senti che energia. 19:37 minuti in questa domenica 31 maggio 2026, una data che abbiamo tanto aspettato. E manca un'ora e 21 minuti esatti

0: I travel that town. Wanna have you around, rap like every single day. I love you always, babe. I'll meet you halfway.
1: In diretta con dello Spoedalico, e dopo tutte le ore di viaggio che ci siamo fatti la stamattina per venire qua, finalmente sta per iniziare. Posso avere

E un saluto speciale a Sonia e Dario, che sono al Foro Italico per festeggiare i loro 23 anni di matrimonio. Ragazzi, ma qual è il segreto? Minuti qui nel Radio Z Club al 266 del Digitale Terrestre.

0: era di rock. Adesso siamo andati fuori a mangiare e stiamo andando a casa. Una buona serata a te e una buona serata a tutti. Ciao ciao.
1: Senti che ritmo. Un saluto anche a Riccardo e Veronica da Bergamo e a tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla loro disco mobile, anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Manca sempre meno al Power Hits Estate. Un'ora e 15 minuti e 30

Un saluto speciale ai ragazzi direttamente al Foro Italico in questo momento che mi hanno scritto al 335 3010 25 che sono arrivati da Noto, da Siracusa. Un braccio!

0: Cattolico, provincia di Lecco. E vogliamo sapere una cosa, ma questo remix devastante e bellissimo, ma chi lo sta facendo? Complimenti. Un saluto e sempre Radio Z.
1: Grazie ragazzi. 19:48 minuti, ci sono io in console, Alma, DJ Alma. Quanti messaggi al 335 3010 25, anche con le vostre foto che mostrano il Foro Italico che piano piano si sta riempiendo di gente. Grande energia quella di stasera che vedrà protagonisti la musica. Voi

L'energia sta sempre salendo, sempre di più, sempre di più. Le 19:51 minuti in questa domenica 31 maggio, manca sempre meno al Power It's Estate. Io sono Alma, in diretta qui su Radio Z, nel Radio Z Club. Posti vuoti.

prenderanno il testimone quattro incredibili artisti, chiamiamoli così, dai. Edoardo Donna Maria, Amelia Villano, Cianna, Emanuele Carocci in console per farvi ballare prima dell'inizio del Power It.

0: un'amica che si chiama Anita. Non è che potete fargli gli auguri? Grazie.
1: Auguri, Anita.

0: l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
4: Aperizeta.
1: Ma buonasera, buonasera a tutti, sono le 20 e 3 minuti, questo vuol dire che inizia ufficialmente una nuova puntata dell'Aperizeta, ma oggi non è una serata qualunque perché domenica 31 maggio l'avrete scoperto, l'avete già avuto un antipasto e la carica che ci sarà questa sera al Power It's Estate 2026, grazie al DJ set della mia fantastica collega Alma in diffusione proprio dal centrale del Foro Italico. Io sono Livia Bernabei, noi staremo insieme fino alle 21, come sempre con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e la nostra radiovisione al 266 del digitale, il 735 di Sky, si vede un Foro Italico che piano

piano si sta riempendo. Io voglio sapere se c'è ancora qualcuno di voi che sta guidando verso appunto il centrale, sta cercando parcheggio in questa Roma abbastanza deserta, devo dire sarà un po' più facile oggi. E vi ricordo appunto che inizierà alle 21, sarà trasmesso in diretta su RTL 125, canale 36 digitale, oppure dalla nostra app RTL 125 Play, ma ne parleremo chiaramente nel corso di questa ora perché ci sono tante novità.

sarà anche lei stasera sul palco del Centrale per i Power Hit Estate 2026. Questa era Gaia con la sua Bossa Nostra alle 20:08, proprio qui su Radio Z. Vi ricordo, tra l'altro, perché stavo un po' spulciando i profili social di RTL 102.5, che noi pubblicheremo tutte le interviste, backstage, insomma, contenuti privilegiati, quindi mi raccomando, vedete le nostre pagine. Nel frattempo, Tutto o Niente, MV Killa su Z. Yeah, yeah,

David Guetta, Anne-Marie e Colorail con Baby Don't Hurt Me alle 20 e 13 minuti su Radio Z per IZ, in diretta con io e Bernabé insieme fino alle 21. Tante le foto che mi state mandando al 335 30 10 25 direttamente proprio dal Foro Italico, dove ci sarà stasera il Power Italia 2026 per il pre-show che è già iniziato con Edoardo, Donna Maria, Cianna, Mele Vigliano, accompagnati anche dal DJ Emanuele Carocci. E vi ricordo tra l'altro che all'esterno del Foro Italico ci sarà il red carpet in cui i miei due colleghi Luigi Santarelli e Stefano Iodice sono pronti a fare un po' gli onori di casa e accoglieranno un po' tutti gli ospiti. È proprio qui appunto che faranno l'ingresso appunto tutti gli artisti per la tesissima appunto esibizione di questa sera. Nel frattempo l'ultimissima di Irama, Cabana su Zeta.

Diremo è tornato sulla scena con un Ezzo che apre ufficialmente la nuova stagione musicale. Questa era la sua cabana alle 20 e 16 minuti qui su Radio Z per i Z con Olivia Bernabei. Vi ricordo tra l'altro che ci sarà anche lui questa sera sul palco dei Power Hits Estate, proprio al Centrale Foro Italico. C'è Federica Abate con Superman.

prendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

Che coppia, Sfere Basta e Shiva con la loro Neon alle 20 e 23 minuti su Radio Z per i Z con Olivia Bernabei fino alle 21 e al 266 del digitale 735 di Sky i nostri fantastici colleghi Luigi Santarelli e Stefania Iodice che, come vi ho già preannunciato, stanno sul red carpet e accoglieranno appunto gli artisti per portarli verso l'esibizione. Tra l'altro sono circondati da una folla di gente perché ho avuto appunto la fortuna di andare proprio lì in loco. Altrimenti vi ricordo 36 del digitale terrestre oppure la nostra app RTL 102.5 Play. Nel frattempo l'ultimissima di Jovanotti e Alfa, buon vento.

Buon vento alle 20 e 27 minuti su Radio Z, realizzata una canzone che ha come grande metafora il mare, come ha ricordato Alfa, e che chiaramente per lui nasce da un immaginario profondamente genovese, quindi il mare, il porto, le partenze, le canzoni, ci piace tantissimo e chiaramente ha dato un po' il via all'estate. Vacci piano, Emma Ercomi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 33 minuti su Radio Z, condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E voltiamo pagina, è sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute in una nota, sottolineando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus. Gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata e il rischio di Ebola in Italia, precisa il Ministero, resta molto basso. E dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées vicino allo stadio del Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave. Sono rimasti feriti anche 7 poliziotti, la persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dalla città. Per il momento è tutto, ora diamo la linea al meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana e dunque nella giornata di lunedì, perturbazione attiva sin dal mattino sulle regioni di nord-est e di in Toscana, con fenomeni che nella seconda parte del giorno interesseranno anche l'Umbria e le Marche, localmente di forte intensità sulle zone appenniniche. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, una giornata ben assolata. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Takagi Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa con Da Sola in the Night alle 20:41 minuti su Radio Z per il Z, e vi consiglio vivamente di accendere la nostra radiovisione al 266 digitale SRS 735 di Sky, Kiss Cam, Red Carpet, insomma c'è di tutto, mi raccomando.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Sono le 20:43 minuti qui su Radio Z per i Z in questa domenica 31 maggio. Lo ricordiamo, mancano soltanto 16 minuti all'inizio del Powerhit Estate 2026. A proposito del palco che ho citato poco fa, chiaramente sarà sempre un palco a 360 gradi, pensato appunto per permettere al pubblico di vivere l'esibizione da qualsiasi angolazione, ma si aggiungono anche due passerelle che porteranno gli artisti ancora più vicini ai fan e anche una spettacolare torre di LED per rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente. C'è Brescia con D'addio su Zeta.

Brescia con D'addio alle 20:46 minuti su Radio Z per i Z. Brescia che terrà 4 concerti nella sua Genova e poi uno a Roma, ma questa sera sarà presente sul palco del Centrale per i Power Hits estate 2026. C'è anche Alex Warren con Fever Dream.

La stupida sfortuna di Fulminacci alle 20 e 52 minuti su Radio Z per IZ. Fulminacci, che ha sfatato un po' di falsi miti sull'estate, ha commentato qualche teoria insieme alla nostra speaker Benedetta Mannucci, quindi vi invito a riguardare il video sui profili social di RTL 102.5, perché come sapete è un grandissimo luminare, quindi li guardate, prendete un po' di appunti, guardate anche quelli degli altri artisti, perché in generale vi portiamo dietro le quinte del Power Hits Estate 2026. C'è Annalisa con la sua ultimissima canzone estiva.

Mio alle 20 e 58 minuti chiude ufficialmente questa puntata della Perizzeta su Radio Zeta con Olivia Bernabei. Mancano veramente pochissimi secondi all'inizio del Power Hits estate 2026, quindi vi ricordo canale 36 del digitale oppure in streaming su RTL 125 Play per vedere appunto questa esibizione che vedrà tra l'altro la conduzione corale a quattro voci per la prima volta: Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giura Laura Biati e Jessica Brugale. Quindi vi auguro chiaramente una buona visione e passo la palla al mio collega Riccardo Castiglione.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
2: Fattore Z.
1: Eh sì, è quella serata lì. Power Hits Estate 2026 dal palco del centrale del Foro Italico di Roma. Siamo prontissimi, comincia adesso fondamentalmente, quindi se vi va potete seguire il concerto in diretta su RTL 102.5 al canale 36 del digitale oppure radio.

anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Buona serata a tutte e a tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Tre orette insieme a me, se vi va, nel Fattore Z di Radio Z, con ovviamente la radiovisione, il 266 del digitale. Grazie di cuore, mi stanno già arrivando un po' di foto, un po' di messaggi. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Come al solito, i vostri messaggi scritti, la vostra serata, 335 30 10 25. La musica protagonista con questo nuovo vestito di jingle e di basi della radio. Partiamo con Mace, Cattive Abitudini. Ale.

Mace su Radio Z, Cattive Abitudini, la sua canzone con Salmo e Cola Pesce, 4 minuti dopo le 21. Buona serata da Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza, 266 del digitale. È cominciato lo show Power Hits Estate 2026 dal palco del Centrale del Foro Italico di Roma. Se vi va, RTL 102.5, canale 36. E qui Gracie Abrams, Hit the Wall.

La città, città complicata, da un lato piena di opportunità, dall'altro anche di casini, di difficoltà. Milano Baby, la canzone di Fabri Fibra con John Thiele, suona qui su Radio Z 21:11. Prima l'ho detto, Gracie Abrams con Hit The Wall. Allora, apprezzo molto alcuni ascoltatori che stanno seguendo entrambe le reti, RTL 102.5 con Power Hits Estate 2026 e Radio Z. Un grande saluto quindi da Antonio di Parma, con affetto dice: saluto gli ascoltatori Laura, Benedetta, Massimiliano, ti seguo e seguo in contemporanea anche Power Hits Estate, ciao ciao. Grazie Antonio, vedete che bisogna essere versatili. Io ho sempre cercato di creare un Fattore Z versatile, ho sempre fatto tante cose in diretta, dallo sport alla musica, gli scritti e i vocali, e quindi anche gli ascoltatori riescono a seguire il concerto e anche me in radio. Mi fa molto molto piacere. Arrivano Clara e San Giovanni, dopo parliamo di questa canzone nuova, Le ragazze.

Che belle le ragazze, collaborazione questa tra Clara e San Giovanni, lei di Travedona Monate, una rappresentante come me della provincia di Varese, lui un mio amico perché è venuto in diretta con me qualche anno fa insieme anche a Luca Busoni, eravamo in tre, abbiamo fatto una co-conduzione, io, Luca e San Giovanni, quindi siamo diventati amici, non abbiamo condiviso la fede calcistica e tante altre cose sì, e invece su RTL 102.5 c'è Giorgia intanto che canta live.

0: up, bitch, bitch, what up.
1: Anna Balaclub, what's up su Radio Z, 21 e 21. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Allora, se siete in giro, un sacco di gente che sta sfruttando questo ponte, quindi un mare di persone anche in auto. Quindi, se siete in giro, volete mandarmi un messaggio, naturalmente fatelo soltanto se siete a lato passeggero o se siete fermi. 335 30 10 25, da dove state ascoltando Radio Z? Come sta andando questa domenica sera? Dai, vi aspetto con i vostri messaggi scritti o un brevissimo vocale di 10 secondi massimo. 335 30 10 25, ok?

Material Lover, Sienna Spyro su Radio Z 21:24. Buona serata da Riccardo Castiglioni. Sto raccogliendo i vostri messaggi scritti. Ciao Luisa, ciao Margherita, ciao Valerio, tutti insieme a Firenze, sono nella stessa auto. Grazie mille. Arriva Elena Delia con A parte me, un brano molto intimo. Ascoltate bene le parole.

The Weeknd su Radio Z 21:31 e vi ricordo che in questo momento è cominciato da una mezz'oretta Power Hits Estate 2026 dal palco del centrale del Foro Italico di Roma, il concerto che inizia, che dà ufficialmente inizio all'estate musicale di RTL 102.5. Quindi qualora desideriate potete seguirlo anche in radiovisione al 36, canale 36 del digitale, oppure su RTL 102.5 in radio o nell'applicazione RTL 102.5 Play. Qui su Radio Z continuiamo invece a raccontarvi la musica nuova, le ultime uscite, le novità, e anche questa strizza l'occhio all'estate, strizza l'occhio alla nuova stagione. Sto parlando di Fred De Palma con Anitta, con Emiskilla. La testa gira.

Let You, siamo in diretta su Radio Z. Buona serata di nuovo, buona domenica sera da Riccardo Castiglioni. Ciao anche a Matteo che ci ascolta da Frosinone. Grazie per la foto apprezzata, grazie davvero per quel paesaggio meraviglioso. A tra poco!

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, sono le 21.39 in questa domenica sera 31 di maggio. Buona serata, davvero, grazie di cuore per tutti i messaggi. Saluto anche Laura da Padova, grazie anche a te, Sara da Sestri Levante. Ho capito chi sei, è una mia amica, una mia amica. E adesso è il momento di Saif con Buona Domenica, lui uno dei protagonisti dell'ultimo anno, in particolare dopo il Festival di Sanremo, da noi passava già però. Saif!

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Z. E lui è effettivamente uno dei protagonisti di questo 2026, dal Festival di Sanremo a questo grande successo che è la sua ultima fatica musicale, appunto Buona Domenica su Radio Z. E buona serata invece a voi, buona domenica sera da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Continuiamo a regalarvi la migliore musica anche in radiovisione con i videoclip.

Blancorange, Rove su Radio Z, 21:48. Allora, se siete in giro, se siete in auto e siete al lato passeggero, mandatemi un messaggio scritto, se volete un breve vocale, a 335 30 10 25. Raccontatemi da dove ci ascoltate, con chi siete, dove state andando, rendeteci partecipi della vostra serata, di questa vostra domenica sera. Lo ripeto, 335 30 10 25, numero che va bene per i messaggi scritti, se preferite essere letti da me, o per vocali, però entro i 10 secondi, perché abbiamo tempi stretti. Dai, che sono quelli radiofonici. Arriva Elettra Lamborghini, la sua nuova canzone.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Z.
2: Ciao Radio Z, sono Stefania e sono con la mia amica Claudia. Oggi abbiamo portato i nostri fidanzati a cena fuori.
1: Brave,
2: e abbiamo pagato noi. Viva le donne!
1: Dai, dai, dai, aspetto anche i vostri vocali se vi va, però brevi, 10-12 secondi, 335-3010-25.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Charlie Charles e Blanco insieme su Radio Z, la loro canzone Attacchi di Panico, prima Night. Grazie davvero di cuore a tutte e a tutti per l'affetto, per i messaggi. Per la par condicio devo mandare i ragazzi, i fidanzati delle ragazze di prima. Eccoli.
1: Ciao, siamo Raffaele e Matteo e siamo i ragazzi delle ragazze che ci hanno invitato alla cena. La prima volta in 5 anni.
0: E io che sono super partes ho mandato le ragazze e i ragazzi, 2 e 2, quindi siamo pari, va bene? Sono arrivati anche un po' di messaggi scritti, dopo li recupero volentieri, grazie. Pochi secondi alle 22.

The Colors, Rolling Stones su Radio Z. Allora, leggendo un po' di messaggi, ci sono tanti di voi che si stanno davvero dividendo, un po' Power Hits, un po' Radio Z, ed è incredibile, veramente. Alcuni di voi stanno facendo gli straordinari, corrono da una, ascoltatori che corrono da una stanza all'altra. Dopo leggo qualcuno, grazie davvero, mi riempite, ci riempite di affetto, di gioia ogni volta.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Karol G e Shakira su Radio Z, 8 minuti dopo le 22. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Buonasera Riccardo, io sto trascorrendo una serata davvero singolare. La TV in salotto è sintonizzata su Power Hits Estate, quella in cucina su Radio Z, e riesco a destreggiarmi benissimo. Alessandra da Treviso. Alessandra ha vinto, devo dire, a questo punto il premio ascoltatrice dell'anno, perché da una parte è sul 36 Power Hits RTL 102.5 dal palco del centrale del Foro Italico di Roma, e poi dall'altra il 266 del digitale, la radiovisione di Radio Z con me in questo caso, e poi tutti i videoclip delle canzoni. Anche questo, sentite già in sottofondo la canzone, la riconoscete sicuramente anche se è nuova, ma la stiamo apprezzando molto. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, la loro ultima fatica musicale su Radio Z.
1: Ciao Ricky, sono Laura, stasera sono team Power Hits Estate. Ciao.
0: Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5, qui Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

Calcutta, paracetamolo su Radio Z, ben ritrovati nel team Radio Z, sono le 22:18, vi mando anche qualche aggiornamento, vi riporto qualche aggiornamento da Power Hits Estate 2026, quindi dal palco del centrale del Foro Italico di Roma. In questo momento sta cantando Bresh, che è stato annunciato a dovere dalle mie amiche e colleghe Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, sono state loro due ad annunciarlo e insomma hanno presentato il fatto che sia di Genova, quindi la scuola genovese, la scuola di grandi cantautori, ed è in questo momento impegnato nel cantare il suo inedito che abbiamo spesso anche qui in radio, il titolo è Da Dio, canzone molto bella di Andrea Bresh. Siamo anche Radiovisione 266 digitale per la vostra radiovisione preferita, quella di Radio Z, l'energia che vi fa ballare ve la portiamo noi, eccola qui, Talk to You.

Eccola, tutta l'energia di Radio Z, vi facciamo ballare in questa domenica sera 31 di maggio, Talk to You 22-21, buona serata da Riccardo Castiglioni. E se vi va potete seguire anche sui social l'evento Power Hits Estate 2026, RTL 102.5 e Radio Z, entrambi in collaborazione. Portami a ballare in primavera, faccia nuvola!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute in una nota, sottolineando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus. Gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma. Il rischio di Ebola in Italia, precisa il Ministero, resta molto basso. Utilizzava operai tenuti in una situazione di paraschiavitù nel cantiere per la costruzione del consolato USA a Milano. L'imprenditore turco Ulas Demir è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava partendo con la famiglia e portato in carcere a Bergamo per decisione della procura di Milano. È tutto, non abbiamo altre notizie. La linea adesso passa subito al meteo per le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Con l'avvio della nuova settimana e dunque nella giornata di lunedì, perturbazione attiva sin dal mattino sulle regioni di nord-est e in Toscana, con fenomeni che nella seconda parte del giorno interesseranno anche l'Umbria e le Marche, localmente di forte intensità sulle zone appenniniche. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, una giornata ben assolata. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: E saluto anche chi ci ascolta dall'estero, mi arrivano dei messaggi per esempio dal Belgio, dall'Olanda e dalla Germania, grazie mille per essere con noi, con l'app RTL 125 Play, accedete anche a tutto il mondo, Radio Z, buona serata, grazie per essere con noi, a tra pochissimo, ale!
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, 22.39, siamo anche Radio Visione, qualora desideriate, 266 del digitale. Stiamo per ascoltare J-Ax, è tornato con una novità, si intitola Hippie, ya no, però anche no, questo è il titolo. Lui che è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo della Kermesse con Italia Starter Pack, lo ascoltiamo dai con la sua nuova canzone, eccola!

Ipiaio, però anche no, questo è il titolo dell'ultima fatica musicale firmata da J-Ax, che dopo il Festival di Sanremo torna con questa bella novità. Ce la portiamo per tutta l'estate, secondo me. Bella bella bella.

Ale, Serena Brancale con Alessandra Amoroso su Radio Z, serenata la canzone 22:49, mentre per quel che riguarda Power Hits Estate 2026 dal palco del Centrale del Foro Italico di Roma, in questo momento sul palco Gigi D'Alessio e sta proponendo un selfie con la vita, una delle sue ultime fatiche musicali. In questo momento quindi Gigi D'Alessio sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, appunto. E prima c'è stato lui, Fulminacci, e noi lo ritroviamo qui su Radio Z con questa bella canzone, Maledetto me.

me. Fulminacci, maledetto me, suona su Radio Z 22:53. Buona serata da Riccardo Castiglioni, ancora Gigi D'Alessio impegnato al Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5 dal palco del Centrale del Foro Italico di Roma. Potete seguire la diretta anche Radiovisione il 36, la Radiovisione di RTL 102.5. In questo momento vedo in lontananza, insomma, i volti di Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, quindi probabilmente ha terminato l'esibizione Gigi D'Alessio.

Dove si balla ad Argento Amico su Radio Z? Una domanda, potrebbe anche essere una domanda, la risposta ce l'abbiamo, perché si balla al Power Hits Estate 2026. Il palco è quello del centrale del Foro Italico di Roma e poco fa c'era Saif e ha dialogato con Matteo Campese, con Giulia Biati in pochi minuti, insomma, qualche istante fa. Adesso continua la serata, se vi va, su RTL 102.5. Pochi istanti alle 23.

Magnetic, loro sono un trio norvegese, sono diventati virali anche da noi in Italia con questo brano. 23:02, buona serata da Riccardo Castiglioni, un saluto anche a Matilde, lei ci ascolta dalla provincia di Milano, quindi sei qui vicina, da dove? Fammelo sapere, grazie, 335 3010 25, se vi va.

0: Ed è un successo di Alfa Andrea, questo bellissimissima su Radio Z, 8 minuti dopo le 23. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Lui è anche fresco di collaborazione con Jovanotti, Buon Vento, la stiamo ascoltando, ci piace molto, un sogno suo che si realizza, quello di duettare appunto con Jovanotti. E adesso un'altra novità, un altro grande artista, ultimo la sua ultima canzone, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Colò ultimo con Romantica su Radio Z, canzone dedicata evidentemente a una ex fidanzata, e non è comune dedicare canzoni alle persone del passato. L'ho apprezzata molto questa trovata tematica di Nicolò. Bravo ultimo, arriva Coez, ci vuole una laurea, canzone per tutti quelli che hanno sessione.

Artifive, fucili e macchinoni, la sua canzone suona su Radio Z 23 e 17, Power Hits Estate 2026 dal palco del centrale del Foro Italico di Roma. Poco fa l'esibizione anche del vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, con Per Sempre Sì, quella canzone lì, e è stato anche protagonista dell'Eurovision Song Contest, e lì a Roma è stato annunciato però dalla Red Carpet, quindi la sua presentazione è stata fatta direttamente da Stefania Iodice e Luigi Santarelli. Intervista anche Gaia in quel momento, quindi vi do qualche aneddoto, vi racconto qualche aneddoto del live di RTL 102.5, che è insomma la stessa famiglia, lo sapete, di Radio Z. Harry Styles, la sua ultima fatica musicale, continuiamo a regalarvi brani nuovi, le ultime uscite italiane e internazionali. American Girls.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Z 23:21, mentre al centrale del Foro Italico di Roma sul palco in questo momento un'altra artista apprezzatissima dalla generazione Z, sto parlando di Madame, in questo momento si sta esibendo con Volevo Capire, qui radio invece Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so.

Spooky, Aya Nakamura con Capo Plaza su Radio Z 2327. Prima Paola Iezzi, stessa direzione. Buona serata di nuovo da Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare una canzone senza tempo. Perché dico senza tempo? Perché è stata ripresa, è stata recuperata. Canzone di Tiziano Ferro, Perdono. Molti la conoscono, i più grandicelli di sicuro. I giovanissimi non è detto, però la conosceranno, la conoscono sicuramente da qualche settimana, perché la canzone è stata riproposta da Tiziano con uno degli artisti più amati della nuova generazione. Sto parlando di Lazza. Quindi, Perdono, canzone di Tiziano Ferro, rivisitata, riproposta in questa versione 2026 insieme a Lazza. E quindi li ascoltiamo. Perdono.

collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, è una canzone che diventa anche estremamente riconoscibile, divertente nella frase che richiama il Natale, soprattutto se ascoltate in questo periodo dell'anno, insomma il 31 maggio, l'ultimo pensiero è il Natale. Questa canzone invece dice 4-5 giorni da Natale, ed è una canzone che insomma spesso si ascolta prima di Natale, si ascolta a dicembre, perché si entra nel tempo di quella canzone lì, insomma. È bella però questa collaborazione, questa rivisitazione insieme a Lazza. Adesso c'è Mick con Beautiful Freaks.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: 66 del digitale, a tra poco.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, adesso stiamo per ascoltare Madame, lei protagonista poco fa Power Hits Estate 2026, proprio con questa canzone, volevo capire, e quindi noi la ascoltiamo. Era sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, in questo momento Ernia è lui il protagonista di questi minuti lì a Roma, e quindi continuiamo con Radio Z, la nostra musica, Madame con Marrakesh.

Volevo capire, Madame con Marrakech su Radio Z 2341, lei che è stata protagonista proprio al Power Hits Estate 2026 qualche minuto fa sul palco del centrale del Foro Italico di Roma.

Anche stasera Sfera e Basta con Elodie su Radio Z 23:47. Un saluto anche Martina, come al solito è arrivata e dice: Riccardo, questa sera ho tenuto sia te sia Power Hits Estate 2026 nel mio bar a Como in centro. Mi ha mandato la foto, due foto in realtà questa sera, con entrambi gli schermi, quindi c'erano inquadrati Matteo Campese e Giulia Abbiati in una foto e nell'altra io come al solito. Grazie Martina, grazie di cuore. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Z, mentre sul palco del centrale del Foro Italico di Roma in questo momento Achille Lauro. E grandi emozioni, grazie davvero a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi, per la partecipazione in una serata così importante che apre l'estate in musica di RTL 102.5 ma anche di Radio Z. Giulia, qui piangono tutti. Oggi è una giornata.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo in diretta su Radio Z mentre c'è il gran finale al Power Hits Estate 2026 dal palco del centrale del Foro Italico di Roma. Poco fa grande esibizione, ovazione per Achille Lauro, adesso si continua con Gaia, bravissima cantante ma anche ballerina, insomma, quindi tutti pronti a scatenarsi. Per quel che mi riguarda ci risentiamo il prossimo weekend, 21-24, Fattore Z versione weekend. Buona serata a tutte e a tutti, buonanotte, buona settimana, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: va a dormire.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.